suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 5 e 3 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto.

0: più o meno adesso.
1: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
2: Sei una piccola selvaggia, vero?
1: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.

0: 866 Vintage.
1: Suona così.
0: Suona così.
2: I feel it in my finger. I feel it in my toe.
0: The hits. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 666 Vince. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 6 e un minuto.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
4: L'oroscopo di Maya.
5: Buon giovedì da Maya e ben ritrovati e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, sarete molto orgogliosi di voi oggi. Finalmente i vostri sogni si stanno realizzando. Le stelle, tuttavia, vi consigliano di continuare ad impegnarvi e non fermarvi proprio adesso. Toro, state alla larga dai pettegolezzi. Concentratevi solo sulle cose importanti. Date valore alla famiglia, agli amici e al lavoro. Fate in modo che il vostro obiettivo sia quello di costruirvi una quotidianità stabile, fatta di cose belle. Gemelli, siete molto legati ai vostri amici, ma ci sono anche delle cose che vi fanno storcere un po' il naso. Il vostro cielo vi consiglia di parlare apertamente, cercando di scegliere le parole con cura, senza ferire. Cancro, non avrete alcuna intenzione di prendere le distanze dei vostri sogni. Al contrario, li alimenterete con costanza, cercando di trasformarli in realtà. Sarà un viaggio emozionante all'insegna dell'introspezione. Leone, finalmente potete lasciarvi i brutti momenti alle spalle, tornando a credere in voi e ad avere fiducia nel futuro. Queste nuove consapevolezze vi cambieranno nel profondo. Vergine, siete molto protettivi nei confronti delle persone che amate. Non abbassate mai la guardia e cercate di stare loro accanto nel migliore dei modi. Attenzione però a non essere troppo invadenti. Bilancia, questa giornata vi regalerà un'infinità di sorprese. Vi confronterete con gli altri serenamente e avrete anche modo di stringere nuovi legami. Ciò vi consentirà di vivere tutto con grande entusiasmo. Scorpione, il rapporto di coppia sarà caratterizzato da alti e bassi. In alcuni momenti vi sentirete a disagio, in altri invece riuscirete a mantenere la situazione sotto controllo. C'è comunque qualcosa che non va. Sagittario, state dando molto peso al lavoro. Non volete infatti solo portare a casa uno stipendio, ma anche svolgere bene i vostri compiti e sentire che tutto ha un senso. Per questo motivo vi state impegnando veramente al massimo. Capricorno, una persona non sarà molto gentile con voi oggi e voi ci rimarrete male. Cercate di non rispondere allo stesso modo. Siate superiori e ricordatevi che la gentilezza è l'arma più potente. Acquario, sarete molto dolci oggi con le amicizie e con il partner. Vi prendete cura di chi amate, dando importanza ad ogni singolo gesto. Il vostro comportamento non passerà inosservato e vi tornerà indietro un sacco di amore. Pesci, vi ponete molte domande ultimamente, ma le risposte scarseggiano. Dovete attendere ancora per risolvere i vostri dubbi. Continuate a stare con le domande. Le risposte arriveranno. Oggi vi saluto con le parole di Cicerone. L'amicizia comincia dove termina o quando conclude l'interesse. Ciao a tutti e a tutti.
4: A domani con

0: l'oroscopo di Maya.
1: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annullamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annullamenti, sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie campano-lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
2: Super Vintage. Super Vintage. Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
3: Non è una prova questa, questo è rock and roll!
2: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
3: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata!

Radio 66 Vintage suona così. Sweet dreams are made of. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Super Vintage. Super Vintage. R-E-S-P-C-T. Find out what it means to me. Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, non è una prova questa. Questo è rock and roll.
0: Super Vintage. Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, l'è scappata.
0: 66 Vintage. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 6 e 58 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Buongiorno dalla redazione. Si è chiuso ad Ankara il summit NATO, il presidente americano ribadisce l'unità all'interno della NATO al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. La Russia viene definita una minaccia nel lungo termine, mentre viene confermato il sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Zelensky incassa la via libera a produrre i Patriot, Mosca condanna. E intanto tornano le bombe a Hormuz. L'obiettivo delle operazioni è quello di indebolire ulteriormente la capacità di Teheran di mettere a rischio la libertà di navigazione nello stretto, passaggio strategico per il transito del greggio a livello mondiale. Il cessate il fuoco è finito, dice Trump. Reagiremo, replica Teheran. Frammenti di ordigni utilizzati negli attacchi statunitensi contro alcune zone di Chabahar hanno colpito l'ospedale Imam Ali. Borse in rosso, volano gas e petrolio. Non ce l'ha fatta il bimbo di un anno e mezzo travolto dall'auto in retromarcia guidata dalla nonna. È morto appena giunto all'ospedale di Treviso. I sanitari hanno espresso subito dubbi sulla possibilità che il piccolo di origine moldava fosse salvato in seguito alle gravi ferite riportate alla testa. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della madre senza che il padre riuscisse a intervenire in tempo, finendo

0: 666
1: suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annullamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti, sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie campano-lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Fate largo ai sapori!
3: Dal 2 al 19 luglio il Circolo Arci Rossetti di Cerreto Guidi vi invita alla Sagra del Papero e del Cinghiale, con le proposte più ghiotte della cucina tradizionale e tante specialità a base di papero e cinghiale.
2: Dal 2 al 19 luglio Sagra del Papero e del Cinghiale a Cerreto Guidi, con stand e pizzeria in funzione tutte le sere. Vieni a divertirti con noi, ti aspettano tanti amici.
3: Si accettano anche prenotazioni per gruppi di minimo 8 persone
2: al 333 77 30 560.
3: In caso di pioggia il ristorante è al coperto. La sagra il lunedì non è in funzione.
4: Vintage.
5: Saldi!
6: Saldi!
5: Saldi!
6: Saldi!
5: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
6: Saldi su prodotti che valgono davvero.
5: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
4: Vintage
2: 87 52 4.
6: Tombola!
2: Tenetevi pronti, a Corniola, a Empoli, arriva la tombola estiva. Ogni giovedì dall'11 giugno al 10 settembre, appuntamento imperdibile per sfidare i vostri amici presso il Circolo Arci sotto la tenso struttura all'aperto.
7: Evento organizzato dall'Associazione Civile Casa del Popolo Pietro Ristori, in collaborazione con la Polisportiva Corniola.
2: La tombola estiva, dall'11 giugno al 10 settembre, in località Corniola, a Empoli. Info 0571 920995.
4: Vintage.
6: Che colpo! Una promo 3 più 1 della Alcon.
2: Sì, da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, se acquisti 3 confezioni da 30 lenti a contatto Precision One o Total One, la quarta è in omaggio.
6: E non finisce qui. Con la promo delle Precision One ricevi in regalo uno zaino firmato Head e con Total One un borsone fino a esaurimento scorte.
2: Solo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino in Viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche lunedì.
6: Da Ottica Colpo d'Occhio sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche dal 20 al 70%.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage. L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì da Maya e ben ritrovati e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, sarete molto orgogliosi di voi oggi. Finalmente i vostri sogni si stanno realizzando. Le stelle tuttavia vi consigliano di continuare ad impegnarvi e non fermarvi proprio adesso. Toro, state alla larga dai pettegolezzi. Concentratevi solo sulle cose importanti. Date valore alla famiglia, agli amici e al lavoro. Fate in modo che il vostro obiettivo sia quello di costruirvi una quotidianità stabile, fatta di cose belle. Gemelli, siete molto legati ai vostri amici, ma ci sono anche delle cose che vi fanno storcere un po' il naso. Il vostro cielo vi consiglia di parlare apertamente, cercando di scegliere le parole con cura, senza ferire. Cancro, non avrete alcuna intenzione di prendere le distanze dei vostri sogni. Al contrario, li alimenterete con costanza, cercando di trasformarli in realtà. Sarà un viaggio emozionante all'insegna dell'introspezione. Leone, finalmente potete lasciarvi i brutti momenti alle spalle, tornando a credere in voi e ad avere fiducia nel futuro. Queste nuove consapevolezze vi cambieranno nel profondo. Vergine, siete molto protettivi nei confronti delle persone che amate. Non abbassate mai la guardia e cercate di stare loro accanto nel migliore dei modi. Attenzione però a non essere troppo invadenti. Bilancia, questa giornata vi regalerà un'infinità di sorprese. Vi confronterete con gli altri serenamente e avrete anche modo di stringere nuovi legami. Ciò vi consentirà di vivere tutto con grande entusiasmo. Scorpione, il rapporto di coppia sarà caratterizzato da alti e bassi. In alcuni momenti vi sentirete a disagio, in altri invece riuscirete a mantenere la situazione sotto controllo. C'è comunque qualcosa che non va. Sagittario, state dando molto peso al lavoro. Non volete infatti solo portare a casa uno stipendio, ma anche svolgere bene i vostri compiti e sentire che tutto ha un senso. Per questo motivo vi state impegnando veramente al massimo. Capricorno, una persona non sarà molto gentile con voi oggi e voi ci rimarrete male. Cercate di non rispondere allo stesso modo. Siate superiori e ricordatevi che la gentilezza è l'arma più potente. Acquario, sarete molto dolci oggi con le amicizie e con il partner. Vi prendete cura di chi amate, dando importanza ad ogni singolo gesto. Il vostro comportamento non passerà inosservato e vi tornerà indietro un sacco di amore. Pesci, vi ponete molte domande ultimamente, ma le risposte scarseggiano. Dovete attendere ancora per risolvere i vostri dubbi. Continuate a stare con le domande, le risposte arriveranno. Oggi vi saluto con le parole di Cicerone. L'amicizia comincia dove termina o quando conclude l'interesse. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. 66 Vintage Spot.
2: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
3: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
2: Quindi il tempo lo recupero davvero?
3: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
0: Vintage.
4: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni e artigianato. Mercanziacertaldo.it.
0: Vintage.
3: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
5: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
3: E shop online sul sito alinomancini.com.
5: Un'emozione che non finisce mai.
0: Vintage.
6: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
7: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
8: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
7: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
9: 66 Vintage.

0: 8 e 0 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO e il presidente americano Trump ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa il via libera a produrre i Patriot, ma Mosca condanna. Intanto tornano le bombe a Hormuz. Il cessate il fuoco è finito, dice Trump. Reagiremo, replica Teheran. Borse in rosso, volano gas e petrolio.
3: A distanza di 2 settimane dal sisma che ha sconvolto il Venezuela, continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime. I morti a seguito del sisma sono saliti a 3.811, mentre il numero dei contusi è rimasto fermo a 16.740 persone. Il dato aggiornato sui deceduti è stato reso noto dall'agenzia di stampa spagnola EFE. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha chiesto al re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione.
4: La Corte d'Assise del Tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di Satnam Singh, avvenuta nell'estate del 2024 dopo un incidente sul lavoro nelle campagne puntine. Lovato, datore di lavoro del bracciante indiano, portò Singh davanti casa a bordo di un furgone con il braccio amputato poggiato in una cassetta per la frutta e lo lasciò lì invece di chiamare i soccorsi. L'uomo morì nei giorni successivi dopo il ricovero in ospedale. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere.
3: La procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento della Bartolini nel quartiere di Bovisa a Milano. Le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale anche per oggi di non stazionare vicino al deposito, tenere le finestre chiuse e in generale a non consumare frutta e verdura raccolta nelle vicinanze.
4: Foto di gruppo del campo largo in piazza Napoli, Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli nella prima delle 2 manifestazioni unitarie di luglio. Non faremo più alle destre il favore di dividerci, dice la segretaria del PD. Intanto Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta per la nuova legge elettorale. L'annuncio arriva dal presidente del Senato La Russa, tecnici al lavoro a Via della Scrofa per mettere nero su bianco. Tensione alla Camera dopo il via libera all'iter rapido per la stretta sulla cittadinanza. Opposizioni all'attacco, mentre i Vannacciani chiedono anche un decreto sulla remigrazione.
3: Si chiude il giallo sull'eredità di Valentino Garavani, lo stilista scomparso lo scorso 19 gennaio a 93 anni. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, l'unica erede è una fondazione con sede a Vaduz in Liechtenstein, la Valentino Garavani Giancarlo Giammetti Foundation. A lei sono stati intestati beni per centinaia di milioni di euro, tra cui uno yacht di 46 metri, ville, opere d'arte, un castello in Francia e conti correnti esteri. Valentino era scomparso senza eredi legittimi.
4: Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 9 luglio 2026 è il 190° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:43 e tramonta alle 20:47. Le sante del giorno sono Santa Veronica Giuliani e Sante Floriana e Faustina. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 9 luglio del 1958 nella baia di Lituya, piccolo fiordo dell'Alaska, si abbatte la più alta onda anomala mai documentata, 524 metri. Nel 1962 Andy Warhol tiene la sua prima mostra personale alla Furious Gallery di Los Angeles. È qui che l'artista espone l'iconica Campbell Soup Cans, opera poi diventata simbolo della pop art. Nel 1981 arriva nelle sale giochi Donkey Kong. Sviluppato da Nintendo, il gioco segna un'epoca, perché vi compaiono per la prima volta due personaggi destinati a cambiare la storia del settore. Oltre a Donkey Kong, che veste i panni del cattivo, c'è Jumpman, che 4 anni dopo il mondo conoscerà con il nuovo nome di Super Mario Bros., oggi simbolo indiscusso del marchio Nintendo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 9 luglio del 1997 la licenza di pugile di Mike Tyson viene sospesa per almeno un anno e lui viene multato per $3 milioni per aver morsicato un orecchio a Evander Holyfield durante un incontro di pugilato. E nel 2006 a Berlino l'Italia batte la Francia per 6-4 dopo i calci di rigore nella finale dei mondiali di calcio di Germania 2006. È il quarto titolo mondiale conquistato dagli azzurri, 24 anni dopo il precedente trionfo a Spagna 82. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 9 luglio del 1965 Gianni Morandi è in cima alle classifiche con Se non avessi più te. Nel 1982 Miguel Bosé è primo in classifica con Bravi ragazzi. E nel 2015 gli AC/DC tengono un concerto all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola davanti a 92.000 persone, battendo diversi record. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Gianluca Vialli, nato a Cremona il 9 luglio 1964 e scomparso a Londra il 5 gennaio 2023. È stato un calciatore, allenatore di calcio e dirigente sportivo italiano. Compie oggi 90 anni Lino Banfi, pugliese doc, è un popolare comico e attore di cinema e TV. Spegne 76 candeline l'ex tennista italiano Adriano Panatta, considerato il miglior giocatore italiano dell'era Open e uno dei più grandi di sempre. 70 candeline sulla torta di Tom Hanks, star di Hollywood, attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e televisivo statunitense. Compie 62 anni Courtney Love, cantautrice e attrice statunitense, nota soprattutto per essere stata la frontwoman del gruppo Rock Hole e vedova di Kurt Cobain, frontman dei Nirvana. Buon compleanno a Veronica Gentili, l'attrice, giornalista e conduttrice televisiva italiana, compie 44 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi di speranza vive, disperato muore.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Spot.
1: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
2: Vintage. Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile in

0: La nostra selezione di caschi e abbigliamento estivo per girare in città o per i tuoi viaggi più lunghi.
1: DDF 58 Casco Store, negozio di abbigliamento per moto e caschi. A Empoli, in via Giacomo Leopardi 2, angolo via Bardini. Visita il nostro sito ddf58cascostore.com.
0: Se dici di aver ascoltato questo spot alla radio, per te uno sconto del 10%. DDF 58 Casco Store, la tua estate. Viaggia al sicuro!
2: Viltage. Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle. Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Bentrovati, buon giovedì 9 luglio con il GR delle buone notizie. Una delle novità più attese da anni arriva anche in Italia, via il numero di telefono per chi lo desidera e dentro il nome utente su WhatsApp. L'app di messaggistica di Meta introduce questa nuova funzione che consentirà di entrare in contatto con altre persone senza dover condividere il proprio numero di cellulare e prevede di renderla pienamente operativa entro la fine del 2026. Intanto sono state aperte le prenotazioni per l'username che si vuole scegliere nella speranza che qualcuno non vi sia arrivato prima. 100 pizzaioli arrivati da 28 paesi si sono dati appuntamento a Sant'Antonio Abate per tentare un nuovo Guinness World Record, preparare e donare oltre 12.000 pizze in appena 12 ore, un'impresa che unisce tradizione e tecnica. Ogni pizza sfornata viene infatti pesata e destinata alla beneficenza. L'universo di Joliet conquista anche Google, il rapper napoletano è infatti il primo artista musicale italiano a cui il colosso di Mountain View dedica un easter egg, una delle celebri animazioni nascoste che si attivano digitando particolari parole chiave nella barra di ricerca. Un omaggio riservato a pochissimi nomi di fama internazionale che questa volta celebra uno dei protagonisti assoluti della scena musicale italiana. Cercando Joliet su Google, la pagina dei risultati si trasforma con una pioggia di simboli ispirati al suo immaginario artistico, regalando ai fan un'esperienza interattiva destinata a sorprendere. Sega ha deciso di celebrare il traguardo dei 35 anni di Sonic the Hedgehog con due nuove raccolte fisiche pensate per Nintendo Switch, due pacchetti che mettono ordine tra il passato classico e la fase più moderna della serie. L'idea di fondo è abbastanza diretta: riportare sugli scaffali giochi già conosciuti nei fan, ma in una confezione unica e celebrativa. Niente di stravolto, insomma, ma un modo elegante per chi vuole rimettere mano alla storia del porcospino blu. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 fino alle 17 per lavori chiuso il tratto tra Aglio e Roncobilaccio in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna per incidente 1 chilometro di coda tra Chiusi e Valdichiana. Per traffico intenso code a tratti tra Incisa Reggello e Firenze Sud e tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto e Peretola, rallentamenti tra Pistoia e il bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione mare, code in uscita a Santa Croce. Per incidente, code tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest. In direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze, via Bolognese chiusa all'altezza del civico 271 per scavo urgente. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
4: A San Miniato dal 25 giugno al 30 luglio torna la magia della festa del teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'80esima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
5: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del teatro dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
4: La festa del teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
6: Giovedì 9 luglio, strada maestra.
0: Vintage.
7: Mario, non penserai mica di partire per le vacanze senza fare il check-up alla macchina? Basta con gli imprevisti.
4: Da Frare, autofficina Bosch Car Service a Empoli, puoi effettuare un check-up completo e il tagliando è valido anche se la tua auto è ancora in garanzia.
8: In più, offriamo servizio di ricarica e manutenzione dell'aria condizionata per un viaggio fresco e senza pensieri.
4: Affidati alla nostra assistenza. Tecnici qualificati Bosch, elettrauto, diesel specialist, sempre professionali. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Prenota ora e parti sereno. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
9: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
10: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: Vintage.
11: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
12: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
13: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
11: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
13: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
0: 66 Vintage.

70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10. Su 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti, sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie Campano-Lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Mario, non penserai mica di partire per le vacanze senza fare check-up alla macchina? Basta con gli imprevisti!
3: Da Frare, autofficina Bosch Car Service a Empoli, puoi effettuare un check-up completo e il tagliando è valido anche se la tua auto è ancora in garanzia.
4: In più, offriamo servizio di ricarica e manutenzione dell'aria condizionata per un viaggio fresco e senza pensieri.
3: Affidati alla nostra assistenza. Tecnici qualificati Bosch, elettrauto, diesel specialist, sempre professionali. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Prenota ora e parti sereno. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
3: 20 anni di avventure, 20 anni di festa dell'unicorno. Dal 10 al 12 luglio Vinci si trasforma nel più grande regno fantasy d'Italia. Ospiti straordinari, spettacoli, cosplay, fumetti, giochi e concerti. E da quest'anno il nuovissimo spazio Artist Alley. Scopri il programma su festaunicorno.com. Festa dell'unicorno 2026, dove batti il cuore fantasy d'Italia.
0: Vintage.
3: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
5: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
3: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
5: E shop online sul sito alinomancini.com.
3: Un'emozione che non finisce mai.
0: 66 Vintage.

0: tra ora 70 80 90.
1: Let's go! Sono le 9 e 0 minuti.
2: 66 Vintage.
3: 66 Vintage.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Il presidente americano Trump ordina per la seconda notte di seguito raid sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Distrutti due ponti ferroviari, 3 persone sono rimaste uccise. L'America non ha ancora imparato che l'arroganza e la mancanza di lealtà non sono più gratuite. Lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, ha scritto su X Mohammad Bagher Ghalibaf, capo negoziatore per l'Iran nella trattativa con gli Stati Uniti. In risposta agli attacchi americani, Teheran ha colpito le basi militari americane in Kuwait e in Bahrain.
4: Nella notte l'esercito ucraino ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Foto e video sui social media mostrano fiamme e fumo nero che si alzano da un deposito di proprietà della Lukoil nel territorio di Stavropol. Sono stati avvistati anche droni in volo. Il governatore regionale Vladimir Valdimirov ha confermato l'attacco a un impianto industriale non specificato.
5: La procura di Lecce vuole vederci chiaro sul decesso della 59enne Stefania Verardi, morta il 7 luglio 2026 nel reparto di rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi del capoluogo salentino, dove era ricoverata in seguito ad un arresto cardiaco avvenuto durante un intervento di rimozione di una protesi al seno. Un'operazione eseguita il 2 luglio in un ambulatorio privato specializzato in chirurgia plastica situato nel comune di Scorrano. La procura del capoluogo salentino ha iscritto nel registro degli indagati 3 membri del personale sanitario della clinica.
4: Si apre oggi a Milano il processo che vede imputati l'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri e la moglie Miranda Ratti per la vicenda dei milioni di euro che tra il 2014 e il 2024 sono transitati sui loro conti e non sono stati dichiarati. Una parte di queste somme, da quanto emerso, sarebbe riconducibile a donazioni che l'ex manager di Publitalia ha ricevuto da Silvio Berlusconi. In un primo momento la cifra era stata quantificata in 42 milioni di euro, mentre dopo verifiche e prescrizioni è scesa a 10 milioni 840 mila euro.
5: Chi si sposta con l'alta velocità nelle prossime ore potrebbe andare incontro a qualche disagio. Tra oggi e le prime ore di domani, 10 luglio, andrà in scena lo sciopero nazionale del personale operativo degli equipaggi di Italo, indetto dalla WIL Trasporti. L'agitazione è iniziata alle 3 di questa notte e terminerà alle 2 di notte di domani, venerdì 10 luglio, per una durata complessiva di 23 ore. La WIL Trasporti chiede a Italo il rispetto delle normative contrattuali e migliori e adeguate condizioni di lavoro.
4: È Michele Mari il vincitore dell'80esima edizione del premio Strega. L'autore del libro I convitati di pietra, pubblicato da Einaudi, ha confermato i pronostici della vigilia che lo davano come il candidato favorito per il gradino più alto del podio, incassando 190 voti. La serata finale si è tenuta per la prima volta in Piazza del Campidoglio a Roma.
5: Ed è tutto, a più tardi.
2: 80, 90, 100, 100% vintage,
0: 100 successi immortali,

0: spot.
1: Mario, non penserai mica di partire per le vacanze senza fare il check-up alla macchina? Basta con gli imprevisti.
2: Da Frare, autofficina Bosch Car Service a Empoli, puoi effettuare un check-up completo e il tagliando è valido anche se la tua auto è ancora in garanzia.
3: In più, offriamo servizio di ricarica e manutenzione dell'aria condizionata per un viaggio fresco e senza pensieri.
2: Affidati alla nostra assistenza. Tecnici qualificati Bosch, elettrauto, diesel specialist, sempre professionali. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Prenota ora e parti sereno. Scopri di più su frare.it.
4: Vintage
2: 87 52 4
1: Tombola!
2: Tenetevi pronti, a Corniola, a Empoli, arriva la tombola estiva. Ogni giovedì dall'11 giugno al 10 settembre, appuntamento imperdibile per sfidare i vostri amici presso il Circolo Arci sotto la tenso struttura all'aperto.
5: Evento organizzato dall'Associazione Civile Casa del Popolo Pietro Ristori, in collaborazione con la Polisportiva Corniola.
2: La tombola estiva, dall'11 giugno al 10 settembre, in località Corniola, a Empoli. Info 0571 920995.
4: Vintage.
2: Fate largo ai sapori.
6: Dal 2 al 19 luglio il Circolo Arci Rossetti di Cerreto Guidi vi invita alla Sagra del Papero e del Cinghiale, con le proposte più ghiotte della cucina tradizionale e tante specialità a base di papero e cinghiale.
2: Dal 2 al 19 luglio, Sagra del Papero e del Cinghiale a Cerreto Guidi, con stand e pizzeria in funzione tutte le sere. Vieni a divertirti con noi, ti aspettano tanti amici.
6: Si accettano anche prenotazioni per gruppi di minimo 8 persone.
2: Al 333 77 30 560.
6: In caso di pioggia il ristorante è al coperto. La sagra il lunedì non è in funzione.
4: Vintage.
7: Che colpo! Una promo 3 più 1 della Alcon.
2: Sì, da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, se acquisti 3 confezioni da 30 lenti a contatto Precision One o Total One, la quarta è in omaggio.
7: E non finisce qui. Con la promo delle Precision One ricevi in regalo uno zaino firmato Head e con Total One un borsone fino a esaurimento scorte.
2: Solo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino in Viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche lunedì.
7: Da Ottica Colpo d'Occhio sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche dal 20 al 70%.
8: 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 fino alle 17 per lavori chiuso il tratto tra Aglio e Roncobilaccio in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna per incidente 1 chilometro di coda tra Chiusi e Valdichiana. Per traffico intenso code a tratti tra Incisa Reggello e Firenze Sud e tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze code tra Sesto e Peretola. Rallentamenti tra Pistoia e il Bivio per la 1. Sulla Fipilì in direzione mare per incidente code tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest. In direzione Firenze code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze, via Bolognese chiusa all'altezza del civico 271 per scavo urgente. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: 20 anni di avventure, 20 anni di festa dell'unicorno. Dal 10 al 12 luglio Vinci si trasforma nel più grande regno fantasy d'Italia. Ospiti straordinari, spettacoli, cosplay, fumetti, giochi e concerti. E da quest'anno il nuovissimo spazio Artist Alley. Scopri il programma su festaunicorno.com. Festa dell'unicorno 2026, dove batti il cuore fantasy d'Italia.
0: Vintage.
4: Che colpo! Una promo 3+1 della Alcon.
3: Sì, da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, si acquisti 3 confezioni da 30 lenti a contatto Precision One o Total One, la quarta è in omaggio.
4: E non finisce qui. Con la promo delle Precision One ricevi in regalo uno zaino firmato Head e con Total One un borsone fino a esaurimento scorte.
3: Solo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino in viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche lunedì.
4: Da Ottica Colpo d'Occhio sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche dal 20 al 70%.
0: Vintage.
3: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
3: Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camice lino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
5: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
3: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
5: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio. Aperti anche le domeniche 5 e 12 luglio nel pomeriggio.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: 66 Vintage, spot.
17: Spingi al massimo, vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta, l'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
18: Da Ottica Colpo d'Occhio sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche, dal 20 al 70%.
1: Vintage.
19: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
1: Vintage.
17: Luglio è il mese perfetto per le due ruote e DDF 58 Casco Store a Empoli ha il ritmo giusto per la tua estate in moto.
20: Protezione massima, freschezza totale. Scopri la nostra selezione di caschi e abbigliamento estivo per girare in città o per i tuoi viaggi più lunghi.
17: DDF 58 Casco Store, negozio di abbigliamento per moto e caschi. A Empoli in via Giacomo Leopardi 2, angolo via Bardini. Visita il nostro sito ddf58cascostore.com.
20: Se dici di aver ascoltato questo spot alla radio, per te uno sconto del 10%. DDF 58 Casco Store. La tua estate viaggia al sicuro.
1: Vintage.
20: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
21: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
20: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
21: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
1: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 10 e 2 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Dopo il nuovo attacco degli Stati Uniti all'Iran annunciato dal presidente Trump, la risposta da parte di Teheran non si è fatta attendere. L'esercito iraniano ha reso noto di aver effettuato raid con droni contro basi statunitensi nel Golfo. Gli attacchi americani hanno causato la morte di 14 persone e il ferimento di altre 78 in due giorni. Questa è una rappresaglia per il bombardamento navale da parte dell'Iran. Se dovesse ripetersi, la situazione peggiorerebbe di molto la nuova minaccia di Trump.
4: Rispettiamo gli impegni della NATO, ma saranno l'Italia e il suo interesse nazionale a stabilire tempi, modi e priorità. Giorgia Meloni chiude il vertice della NATO ad Ankara rivendicando la linea italiana sull'aumento della spesa per la difesa e respingendo l'idea di una corsa agli armamenti senza criteri. Il messaggio che la Presidente del Consiglio porta via dal summit turco è quello di una NATO che, nonostante le tensioni interne e il confronto sul burden sharing, resta compatta.
5: Il corpo di una donna di 54 anni è stato trovato all'alba in una strada isolata in una zona industriale di Cinisello Balsamo nel Milanese. Il cadavere, già in parziale stato di decomposizione, si trovava nei pressi di un capannone non lontano dalla griglieria di una catena a ridosso di uno svincolo in via Padre Ronchi. Sul caso indagano i carabinieri.
4: Un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia alla cui guida pare ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto a Zero Branco, in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della mamma senza che il padre riuscisse a intervenire in tempo, finendo dietro all'auto mentre la nonna stava compiendo una manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio. Il bambino è stato intubato e portato d'urgenza all'ospedale, dove è deceduto.
5: È stata danneggiata in diversi punti la linea ferroviaria in Calabria. Sarebbe dunque stato un atto doloso e volontario a bloccare completamente la circolazione sulle linee Napoli-Reggio Calabria, Metaponto Catanzaro-Lido e Sibari-Paola. Secondo le prime informazioni, più cavi sarebbero stati tagliati sulla linea tirrenica e su quella ionica, in particolare tra San Lucido e Longobardo e tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. A complicare la situazione per chi si sposta in treno, lo sciopero di Italo.
4: Giugno 2026 è stato il mese di giugno più caldo di sempre per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. È quanto emerge dal nuovo bollettino del programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service. Sono state registrate temperature quasi record, trainate da quelle superficiali del mare mai così alte per il mese di giugno. In Europa, spiega il rapporto, è stato registrato un caldo estremo sia sulla terra che sul mare, soprattutto nella parte occidentale.
5: Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Giovedì 9 luglio 2026 è il 190° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.43 e tramonta alle 20.47. Le sante del giorno sono Santa Veronica Giuliani e Sante Floriana e Faustina. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 9 luglio del 1958 nella baia di Lituya, piccolo fiordo dell'Alaska, si abbatte la più alta onda anomala mai documentata, 524 metri. Nel 1962 Andy Warhol tiene la sua prima mostra personale alla Furious Gallery di Los Angeles. È qui che l'artista espone l'iconica Campbell Soup Cans, opera poi diventata simbolo della pop art. Nel 1981 arriva nelle sale giochi Donkey Kong. Sviluppato da Nintendo, il gioco segna un'epoca, perché vi compaiono per la prima volta due personaggi destinati a cambiare la storia del settore. Oltre a Donkey Kong, che veste i panni del cattivo, c'è Jumpman, che 4 anni dopo il mondo conoscerà con il nuovo nome di Super Mario Bros., oggi simbolo indiscusso del marchio Nintendo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 9 luglio del 1997 la licenza di pugile di Mike Tyson viene sospesa per almeno un anno e lui viene multato per $3 milioni per aver morsicato un orecchio ad Evander Holyfield durante un incontro di pugilato. E nel 2006 a Berlino l'Italia batte la Francia per 6-4 dopo i calci di rigore nella finale dei mondiali di calcio di Germania 2006. È il quarto titolo mondiale conquistato dagli azzurri, 24 anni dopo il precedente trionfo a Spagna 82. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 9 luglio del 1965 Gianni Morandi è in cima alle classifiche con Se non avessi più te. Nel 1982 Miguel Bosé è primo in classifica con Bravi ragazzi. E nel 2015 gli AC/DC tengono un concerto all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola davanti a 92.000 persone, battendo diversi record. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Gianluca Vialli, nato a Cremona il 9 luglio 1964 e scomparso a Londra il 5 gennaio 2023. È stato un calciatore, allenatore di calcio e dirigente sportivo italiano. Compie oggi 90 anni Lino Banfi, pugliese doc, è un popolare comico e attore di cinema e TV. Spegne 76 candeline l'ex tennista italiano Adriano Panatta, considerato il miglior giocatore italiano dell'era Open e uno dei più grandi di sempre. 70 candeline sulla torta di Tom Hanks, star di Hollywood, attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e televisivo statunitense. Compie 62 anni Courtney Love, cantautrice e attrice statunitense, nota soprattutto per essere stata la frontwoman del gruppo Rock Hall e vedova di Kurt Cobain, frontman dei Nirvana. Buon compleanno a Veronica Gentili, l'attrice, giornalista e conduttrice televisiva italiana, compie 44 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi di speranza vive, disperato muore.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
1: Vintage. Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
2: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
1: Quindi il tempo lo recupero davvero?
2: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
1: Vintage. Luglio è il mese perfetto per le due ruote e DDF 58 Casco Store a Empoli ha il ritmo giusto per la tua estate in moto.
3: Protezione massima, freschezza totale. Scopri la nostra selezione di caschi e abbigliamento estivo per girare in città o per i tuoi viaggi più lunghi.
1: DDF 58 Casco Store, negozio di abbigliamento per moto e caschi. A Empoli, in via Giacomo Leopardi 2, angolo via Bardini. Visita il nostro sito ddf58cascostore.com.
3: Se dici di aver ascoltato questo spot alla radio, per te uno sconto del 10%. DDF 58 Casco Store, la tua estate, viaggia al sicuro.
4: 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna fino alle 17 per lavori è chiuso il tratto tra Aglio e Roncobilaccio. Sempre in direzione Bologna, per incidente 2 km di coda tra Chiusi e Valdichiana. Per traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili in direzione Livorno, code per incidente tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest. In direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
4: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
3: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
0: Vintage.
5: 20 anni di avventure, 20 anni di festa dell'unicorno. Dal 10 al 12 luglio Vinci si trasforma nel più grande regno fantasy d'Italia. Ospiti straordinari, spettacoli, cosplay, fumetti, giochi e concerti. E da quest'anno il nuovissimo spazio Artist Alley. Scopri il programma su festaunicorno.com. Festa dell'unicorno 2026, dove batte il cuore fantasy d'Italia.
0: Vintage.
6: Saldi.
7: Saldi.
6: Saldi.
7: Saldi.
6: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
7: Saldi su prodotti che valgono davvero.
6: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
8: Ehi, la finisci di muoverti?
9: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
8: Davvero?
9: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
8: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage.
10: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
0: 66 Vintage.

0: Questo è rock and roll.
1: Super Vintage. Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

0: spot.
1: A San Miniato dal 25 giugno al 30 luglio torna la magia della festa del teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'80esima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
2: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del teatro dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
1: La festa del teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
3: Giovedì 9 luglio, strada maestra.
4: Vintage.
5: Mario, non penserai mica di partire per le vacanze senza fare il check-up alla macchina? Basta con gli imprevisti.
1: Da Frare, autofficina Bosch Car Service a Empoli, puoi effettuare un check-up completo e il tagliando è valido anche se la tua auto è ancora in garanzia.
6: In più, offriamo servizio di ricarica e manutenzione dell'aria condizionata per un viaggio fresco e senza pensieri.
1: Affidati alla nostra assistenza. Tecnici qualificati Bosch, elettrauto, diesel specialist, sempre professionali. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Prenota ora e parti sereno. Scopri di più su frare.it.
4: Vintage.
7: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
8: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
7: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 960049.
4: Vintage.
9: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
10: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 10 e 57 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. Un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito nel carcere di Sollicciano a Firenze da due detenuti durante il rientro dal cortile Passeggi. L'agente è stato colpito al volto con un pugno ed ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Il Sappi ha denunciato l'episodio chiedendo il trasferimento dei due detenuti già coinvolti in precedenti aggressioni al personale. Il sindacato torna a sollevare il tema delle condizioni di sicurezza all'interno dell'Istituto Fiorentino. Un incendio è divampato nel pomeriggio di ieri in località Rimorti a Castelfiorentino lungo la SR 429, interessando circa 20 ettari di terreno, soprattutto aree incolte. Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni, ma non si registrano danni a persone o cose. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, protezione civile AIB ed elisoccorso regionale. Il rogo è stato domato e sono in corso le operazioni di bonifica. I ragazzi dell'associazione I Ragazzi di Cerbaiola hanno donato un quadro al reparto di oncologia dell'ospedale di Empoli. L'opera in ceramica raffigura una figura femminile stilizzata e vuole trasmettere un messaggio di forza, speranza e vicinanza alle donne impegnate in un percorso di cura. Il dipinto sarà esposto negli spazi del centro donna diretto dalla dottoressa Francesca Martella. La donazione rafforza il legame tra ospedale e comunità locale, valorizzando il ruolo dell'associazionismo. La Toscana si prepara a due giornate di allerta caldo con codice rosso previste per oggi, giovedì 9 luglio, e domani, venerdì 10 luglio. Le temperature hanno già raggiunto livelli elevati, con Firenze arrivata a 39,1 grado. Attivati i sistemi di assistenza sanitaria, le misure di prevenzione per tutelare le persone fragili e i lavoratori esposti al caldo. Raccomandati comportamenti di prudenza, come evitare le ore più calde e mantenere una corretta idratazione. Sport, sport. E passiamo allo sport. L'Empoli Football Club ha presentato la campagna abbonamenti per la stagione 2026-27 con lo slogan Radici Profonde, dedicato al legame tra il club, la città e i tifosi azzurri. La vendita parte oggi con una fase di prelazione per gli abbonati della scorsa stagione, seguita dalla vendita libera. Confermate agevolazioni per diverse categorie e la possibilità di rateizzare il pagamento. L'obiettivo della società è rafforzare il rapporto con il pubblico e riportare il sostegno dei tifosi al Carlo Castellani Computer Gross Arena. È tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
3: 70 80 90 100 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: spot.
1: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
2: Vintage
1: 87 52 4
3: Tombola!
1: Tenetevi pronti, a Corniola, a Empoli, arriva la tombola estiva. Ogni giovedì dall'11 giugno al 10 settembre, appuntamento imperdibile per sfidare i vostri amici presso il Circolo Arci sotto la tenso struttura all'aperto.
4: Evento organizzato dall'Associazione Civile Casa del Popolo Pietro Ristori, in collaborazione con la Polisportiva Corniola.
1: La tombola estiva, dall'11 giugno al 10 settembre, in località Corniola, a Empoli. Info 0571 920995.
2: Vintage.
1: Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicelino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
4: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
1: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
4: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio. Aperti anche le domeniche 5 e 12 luglio nel pomeriggio.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna fino alle 17 per lavori è chiuso il tratto tra Aglio e Roncobilaccio. Sempre in direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. In corso le demolizioni delle spalle esistenti. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio, quando verranno replicati i provvedimenti per mobilità pubblica, privata e ferroviaria. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: 20 anni di avventure, 20 anni di festa dell'unicorno. Dal 10 al 12 luglio, Vinci si trasforma nel più grande regno fantasy d'Italia. Ospiti straordinari, spettacoli, cosplay, fumetti, giochi e concerti. E da quest'anno il nuovissimo spazio Artist Alley. Scopri il programma su festaunicorno.com. Festa dell'unicorno 2026, dove batte il cuore fantasy d'Italia.
0: Vintage.
4: Che succede?
5: Un topo!
4: Smetti di urlare, risolvo io il problema.
6: Cerofolini, buongiorno, posso aiutarla?
4: Sì, mi passi la divisione deratizzazione.
7: Cerofolini, azienda leader di zona nella deratizzazione. Chiamaci 0571 96 0049, via Giambattista Vico 49, Empoli.
0: Vintage.
3: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
3: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
8: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
3: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
9: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Mondiale 2026 è arrivato ai quarti di finale. Restano 8 nazionali in corsa per alzare la Coppa del Mondo il prossimo 19 luglio a New York. Le prime 2 sfide in programma sono Francia-Marocco stasera alle 22, rivincita della semifinale di 4 anni fa, e un inedito Spagna-Belgio domani alle 21. Sabato 11 luglio tocca invece a Norvegia-Inghilterra. A chiudere il quadro Argentina-Svizzera nella notte tra sabato e domenica. L'era di Ruben Amorim è ufficialmente iniziata al Milan. Presentato in conferenza stampa, il nuovo allenatore del Milan ha sottolineato l'ambizione che lo ha sempre accompagnato in carriera e che lo accompagnerà anche in questo incarico. Dopo una stagione deludente e chiusa con la mancata qualificazione in Champions League, l'obiettivo è riportare i rossoneri a lottare per la vetta della classifica. Al suo fianco c'era Gerry Cardinale. La Juventus vuole formalizzare l'arrivo di 2 attaccanti. Il primo obiettivo è Colomuani con la Juve, che ha avuto nuovi contatti con il PSG e sta preparando un'offerta migliorata, aumentando la parte fissa per accontentare le richieste dei francesi. Piacciono anche Sorloth e Pellegrino, per il quale il Parma chiede 30 milioni. I nerazzurri hanno ufficializzato l'arrivo di Ivan Prove dell'operazione da 3 milioni di euro con la Lazio, con il portiere che ha firmato un contratto triennale fino al 30 giugno 2029. Sono molto felice di essere qui, vi ringrazio tutti e non vedo l'ora di vedervi numerosi allo stadio, ha detto il portiere ai canali social del club. Il tennis, ora tempo di semifinali a Wimbledon. Si parte oggi con quelle femminili, poi domani sarà il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale, in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Il programma ufficiale verrà comunicato soltanto il giorno precedente la sfida, ma è verosimile che il numero uno del mondo giochi durante il pomeriggio e che a seguire si disputi la semifinale della parte bassa del tabellone tra Ferri e Zverev. Si chiude nel peggiore dei modi l'avventura di Flavio Cobolli a Wimbledon. Il match dei quarti lo domina Arthur Ferri, che si impone in 3 set sull'italiano e vola in semifinale nello slam di casa. Impietosi i parziali del match, finisce 6-4, 7-6, 6-0 in 2 ore e 14 minuti di gioco. Adesso se la vedrà con il tedesco Zverev, che non ha problemi nel travolgere lo statunitense Fritz con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-2. E si interrompe ai quarti di finale anche l'avventura di Jasmine Paolini. L'azzurra cede 6-3, 6-2 a Marta Kostiuk, deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. Non sarà dunque la toscana, bensì l'Ucraina numero 12 al mondo, ad affrontare in semifinale Noskova, vincente per 6-3, 7-5 nei confronti di Mertens. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Sei Vintage Spot.
3: Saldi!
4: Saldi!
3: Saldi!
4: Saldi!
3: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
4: Saldi su prodotti che valgono davvero.
3: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage. Fate largo ai sapori.
5: Dal 2 al 19 luglio il Circolo Arci Rossetti di Cerreto Guidi vi invita alla Sagra del Papero e del Cinghiale, con le proposte più ghiotte della cucina tradizionale e tante specialità a base di papero e cinghiale.
6: Dal 2 al 19 luglio, Sagra del Papero e del Cinghiale a Cerreto Guidi, con stand e pizzeria in funzione tutte le sere. Vieni a divertirti con noi, ti aspetto. Aspettano tanti amici.
5: Si accettano anche prenotazioni per gruppi di minimo 8 persone.
6: Al 333 77 30 560.
5: In caso di pioggia, il ristorante è al coperto. La sagra il lunedì non è in funzione.
0: Vintage.
7: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
8: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
7: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
8: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
9: 66 Vintage.

0: 666 vince. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Un'esplosione si è verificata in una fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita. È successo a Casal Bordino, Chieti. La fabbrica italiana sarebbe stata ceduta recentemente ad una società turca, ma eventi simili erano accaduti già in passato. Nel settembre 2023 tre gli operai morti e a dicembre 2020, sempre per un'esplosione, erano morti altri tre dipendenti.
2: Incidente sul lavoro in un cantiere di Sesto Fiorentino in provincia di Firenze. Un operaio di 48 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un macchinario che lo ha fatto cadere a terra. L'uomo è stato soccorso dagli operatori del 118, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. L'operaio è espirato durante il trasferimento in ospedale.
3: Il corpo di una donna di 54 anni è stato trovato all'alba in una strada isolata in una zona industriale di Cinisello Balsamo nel Milanese. Il cadavere, già in parziale stato di decomposizione, si trovava nei pressi di un capanno non lontano dalla griglieria di una catena, a ridosso di uno svincolo in via Padre Ronchi. Sul caso indagano i carabinieri.
2: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente USA Donald Trump ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato: un attacco a uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa il via libera a produrre i Patriot. Mosca condanna. Intanto tornano le bombe a Hormuz. Il cessate il fuoco è finito, dice Trump. Reagiremo, replica Teheran.
3: E intervenuta in conferenza stampa la premier Giorgia Meloni chiude il vertice della NATO ad Ankara rivendicando la linea italiana sull'aumento della spesa per la difesa e respingendo l'idea di una corsa agli armamenti senza criteri. Sentiamo.
4: In cosa investiamo quando investiamo in difesa e sicurezza? Perché credo che la guerra in Ucraina abbia dimostrato ampiamente come la guerra moderna stia cambiando. Dopodiché c'è un'altra riflessione strategica, cioè rischiamo di pagare per finanziare la nostra dipendenza. Delle 12 materie prime critiche individuali dalla NATO, almeno 6 sono controllate da un unico paese.
2: Il tennis, tempo di semifinali a Wimbledon, si comincia oggi con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic. Intanto ieri Flavio Cobolli si è fermato ai quarti, battuto per la seconda volta in stagione dal britannico Arthur Ferri. Saluta Wimbledon anche Jasmine Paolini, che crolla in 2 set contro l'ucraina Kostyuk.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Ottanta, novanta, 100, 100% vintage, 100 successi immortali,

0: Sei Vintage Spot.
1: Che colpo! Una promo 3 più 1 della Alcon.
2: Sì, da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, se acquisti 3 confezioni da 30 lenti a contatto Precision One o Total One, la quarta è in omaggio.
1: E non finisce qui. Con la promo delle Precision One ricevi in regalo uno zaino firmato Head e con Total One un borsone fino a esaurimento scorte.
2: Solo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino in Viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche lunedì.
1: Da Ottica Colpo d'Occhio sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche dal 20 al 70%.
0: Vintage.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese acquistando

0: carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
2: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
3: Viltage. Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle. Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Colli Torti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati, buon giovedì 9 luglio con il GR delle buone notizie. Una delle novità più attese da anni arriva anche in Italia, via il numero di telefono per chi lo desidera e dentro il nome utente su WhatsApp. L'app di messaggistica di Meta introduce questa nuova funzione che consentirà di entrare in contatto con altre persone senza dover condividere il proprio numero di cellulare e prevede di renderla pienamente operativa entro la fine del 2026. Intanto sono state aperte le prenotazioni per l'username che si vuole scegliere nella speranza che qualcuno non vi sia arrivato prima. 100 pizzaioli arrivati da 28 paesi si sono dati appuntamento a Sant'Antonio Abate per tentare un nuovo Guinness World Record, preparare e donare oltre 12.000 pizze in appena 12 ore, un'impresa che unisce tradizione e tecnica. Ogni pizza sfornata viene infatti pesata e destinata alla beneficenza. L'universo di Joliet conquista anche Google, il rapper napoletano è infatti il primo artista musicale italiano a cui il colosso di Mountain View dedica un easter egg, una delle celebri animazioni nascoste che si attivano digitando particolari parole chiave nella barra di ricerca. Un omaggio riservato a pochissimi nomi di fama internazionale che questa volta celebra uno dei protagonisti assoluti della scena musicale italiana. Cercando Joliet su Google, la pagina dei risultati si trasforma con una pioggia di simboli ispirati al suo immaginario artistico, regalando ai fan un'esperienza interattiva destinata a sorprendere. Sega ha deciso di celebrare il traguardo dei 35 anni di Sonic the Hedgehog con due nuove raccolte fisiche pensate per Nintendo Switch, due pacchetti che mettono ordine tra il passato classico e la fase più moderna della serie. L'idea di fondo è abbastanza diretta: riportare sugli scaffali giochi già conosciuti nei fan, ma in una confezione unica e celebrativa. Niente di stravolto, insomma, ma un modo elegante per chi vuole rimettere mano alla storia del porcospino blu. È tutto, e la GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna fino alle 17 per lavori è chiuso il tratto tra Aglio e Roncobilaccio. Sempre in direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico e rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. In corso le demolizioni delle spalle esistenti. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio, quando verranno replicati i provvedimenti per mobilità pubblica, privata e ferroviaria. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
0: Vintage.
5: Luglio è il mese perfetto per le due ruote e DDF 58 Casco Store a Empoli ha il ritmo giusto per la tua estate in moto.
6: Protezione massima, freschezza totale. Scopri la nostra selezione di caschi e abbigliamento estivo per girare in città o per i tuoi viaggi più lunghi.
5: DDF 58 Casco Store, negozio di abbigliamento per moto e caschi. A Empoli in via Giacomo Leopardi 2, angolo via Bardini. Visita il nostro sito ddf58cascostore.com.
6: Se dici di aver ascoltato questo spot alla radio, per te uno sconto del 10%. DDF 58 Casco Store. La tua estate viaggia al sicuro.
0: Vintage.
7: Che succede?
8: Un topo!
7: Smetti di urlare, risolvo io il problema.
9: Cerofolini, buongiorno, posso aiutarla?
7: Sì, mi passi la divisione deratizzazione.
10: Cerofolini, azienda leader di zona nella deratizzazione. Chiamaci 0571 96 0049, via Giambattista Vico 49, Empoli.
0: Vintage.
8: Ehi, la finita! finisci di muoverti?
11: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
8: Davvero?
11: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
8: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance, anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: Hot.
1: A San Miniato dal 25 giugno al 30 luglio torna la magia della festa del teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'80esima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
2: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del teatro dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
1: La festa del teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
3: Giovedì 9 luglio, strada maestra.
4: Vintage.
5: Mario, non penserai mica di partire per le vacanze senza fare il check-up alla macchina? Basta con gli imprevisti.
1: Da Frare, autofficina Bosch Car Service a Empoli, puoi effettuare un check-up completo e il tagliando è valido anche se la tua auto è ancora in garanzia.
6: In più, offriamo servizio di ricarica e manutenzione dell'aria condizionata per un viaggio fresco e senza pensieri.
1: Affidati alla nostra assistenza. Tecnici qualificati Bosch, elettrauto, diesel specialist, sempre professionali. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Prenota ora e parti sereno. Scopri di più su frare.it.
4: Vintage.
1: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomecchetti.it.
4: Vintage.
7: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
8: 66 Vintage.

0: alle 13 e un minuto.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Ben trovati l'appuntamento con l'informazione locale. Un 22enne è stato denunciato a Lucca dalla Polizia di Stato per maltrattamento di animali e minaccia a pubblico ufficiale. L'uomo è stato sorpreso in piazzale Boccherini mentre colpiva il proprio cane e lo sollevava con un guinzaglio a strozzo. Durante l'intervento degli agenti avrebbe inoltre rivolto minacce nei loro confronti. L'animale, un meticcio, è stato affidato al canile municipale di Lucca. Un incendio boschivo è divampato sul Monte Serra nel territorio di Buti, interessando una zona di sottobosco lungo la SP56. Per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco, squadre AIB della regione toscana ed elicotteri, con le operazioni rese difficile dal terreno impervio. Il rogo, che ha coinvolto circa un ettaro di pineta in località Rio Le Vallette, è stato spento nel pomeriggio e sono in corso le bonifiche, indagini avviate per accertare le cause. Incendio divampato nel pomeriggio di ieri anche in località Rimorti a Castelfiorentino lungo la SR 429, interessando circa 20 ettari di terreno, soprattutto aree incolte. Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni ma non si registrano danni a persone o cose. Sul posto i vigili del fuoco, la protezione civile dell'antincendio boschivo e l'elisoccorso regionale. Il rogo è stato domato e sono in corso le operazioni di bonifica. Un guasto sulla linea ferroviaria Arezzo-Firenze ha bloccato un treno nei pressi di Rigutino, frazione di Arezzo, e circa 150 passeggeri, tra cui una persona con disabilità, sono stati trasferiti su un altro convoglio per proseguire il viaggio. Sul posto i vigili del fuoco, il 118, la protezione civile e personale di Trenitalia. La circolazione tra Castiglione Fiorentino e Arezzo è rimasta sospesa con ritardi fino a 60 minuti, cancellazioni e variazioni dei treni. La Toscana si prepara a due giornate di allerta caldo con codice rosso previsto per giovedì 9 e venerdì 10 luglio. Le temperature hanno già raggiunto livelli elevati, con Firenze arrivata a 39,1 gradi, attivati i sistemi di assistenza sanitaria e le misure di prevenzione per tutelare le persone fragili e i lavoratori esposti al caldo. Raccomandati i comportamenti di prudenza, come evitare le ore più calde e mantenere una corretta idratazione. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonius.it.
1: 70, 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Then we will then have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic. Cutting on the boxes is a Mr. Roo.
1: Sei, sei vintage spot.
2: Mario, non penserai mica di partire per le vacanze senza fare il check-up alla macchina? Basta con gli imprevisti!
3: Da Frare, autofficina Bosch Car Service a Empoli, puoi effettuare un check-up completo e il tagliando è valido anche se la tua auto è ancora in garanzia.
4: In più, offriamo servizio di ricarica e manutenzione dell'aria condizionata per un viaggio fresco e senza pensieri.
3: Affidati alla nostra assistenza. Tecnici qualificati Bosch, elettrauto, diesel specialist, sempre professionali. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Prenota ora e parti sereno. Scopri di più su frare.it.
1: Vintage.
4: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
3: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
4: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 96 00 49.
1: Vintage.
3: 20 anni di avventure, 20 anni di festa dell'unicorno. Dal 10 al 12 luglio Vinci si trasforma nel più grande regno fantasy d'Italia. Ospiti straordinari, spettacoli, cosplay, fumetti, giochi e concerti. E da quest'anno il nuovissimo spazio Artist Alley. Scopri il programma su festaunicorno.com. Festa dell'unicorno 2026, dove batte il cuore fantasy d'Italia.
1: Vintage.
5: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
1: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Ai mondiali 2026 entrano nella fase più viva. Oggi iniziano i quarti di finale della Coppa del Mondo in corso in queste settimane tra Messico, Canada e Stati Uniti. Si comincia subito con il big match tra Francia e Marocco questa sera, riedizione della semifinale di Qatar 2022. Allora a vincere erano stati i Blues per 2-0. Poi altre tre partite di altissimo livello: Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Il tennis continua il grande spettacolo di Wimbledon. Si giocano oggi le semifinali del torneo femminile. Apre il programma su Centrale alle 14:30 la sfida tra la statunitense Coco Gauff, numero 7 del seeding e testa di serie più alta ancora in gioco, e la ceca Carolina Muchova. A seguire spazio all'Ucraina Marta Kostiuk, reduce dalla vittoria contro Jasmine Paolini, che affronterà la ceca Linda Noskova. Sarà anche il giorno della finale del doppio misto. Domani sarà invece il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale, in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Il volley femminile, dopo aver affrontato l'Ucraina nel primo appuntamento in quel di Hong Kong, l'Italia proseguirà il proprio cammino nella località cinese affrontando il Belgio nella terz'ultima partita della fase preliminare della Nations League di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo con il chiaro obiettivo di conquistare una vittoria che nei fatti sancirebbe la qualificazione nelle Final Eight della massima competizione internazionale itinerante. L'appuntamento è per domani alle 14:30 italiane. L'atletica ora, Eloisa Coiro, continua a crescere passo dopo passo e si regala una bella soddisfazione sulla pista di casa, realizzando la nuova miglior prestazione italiana di sempre nei 600 metri allo stadio Paolo Rosi dell'Acqua Acetosa a Roma. L'ottocentista azzurra si è cimentata in una distanza spuria che non frequentava dal 2024, migliorando di un secondo e mezzo il personale e battendo un record che resisteva da quasi 27 anni. La Coppa del Mondo 2026 di ginnastica ritmica sbarcherà a Milano nel weekend del 10-12 luglio. L'ultimo appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante sarà protagonista al Forum e farà da antipasto ai mondiali previsti tra un mese a Francoforte in Germania, dove verranno messi in palio i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna fino alle 17 per lavori è chiuso il tratto tra Aglio e Roncobilaccio. Sempre in direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico e rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Sulla Fibili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato, in corso le demolizioni delle spalle esistenti. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio, quando verranno replicati i provvedimenti per mobilità pubblica, privata e ferroviaria. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot. Luglio è il mese perfetto per le due ruote e DDF 58 Casco Store a Empoli ha il ritmo giusto per la tua estate in moto.
3: Protezione massima, freschezza totale. Scopri la nostra selezione di caschi e abbigliamento estivo per girare in città o per i tuoi viaggi più lunghi.
0: DDF 58 Casco Store, negozio di abbigliamento per moto e caschi. A Empoli, in via Giacomo Leopardi 2, angolo via Bardini. Visita il nostro sito ddf58cascostore.com.
3: Se dici di aver ascoltato questo spot alla radio, per te uno sconto del 10%. DDF 58 Casco Store. La tua estate viaggia al sicuro.
4: Vintage. Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it. Vintage.
5: Mario, non penserai mica di partire per le vacanze senza fare il check-up alla macchina? Basta con gli imprevisti.
0: Da Frare, autofficina Bosch Car Service a Empoli, puoi effettuare un check-up completo e il tagliando è valido anche se la tua auto è ancora in garanzia.
7: In più, offriamo servizio di ricarica e manutenzione dell'aria condizionata per un viaggio fresco e senza pensieri.
0: Affidati alla nostra assistenza. Tecnici qualificati Bosch, elettrauto, diesel specialist, sempre professionali. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Prenota ora e parti sereno. Scopri di più su frare.it.
8: 66 Vintage.

0: un'altra ora. Ah, 70, 80, 90. Let's go!
1: Sono le 13 e 59 minuti.
2: 66 Vintage.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari russi responsabili delle attività di spionaggio emerse dalle indagini della Procura di Roma. Così su ex il vice premier e ministro degli esteri Tajani. I due dovranno lasciare Roma entro 3 giorni, aggiunge Tajani, che poi denuncia. Mosca continua ad utilizzare le sue armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia. Inaccettabile ingerenza. Arrestati i due ex 007 italiani che avrebbero venduto informazioni ai russi. Altri 5 indagati, 4 sono militari in servizio.
3: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente americano Donald Trump ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa il via libera a produrre Patriot. E intervenuta in conferenza stampa la premier Giorgia Meloni chiude il vertice della NATO ad Ankara rivendicando la linea italiana sull'aumento della spesa per la difesa e respingendo l'idea di una corsa agli armamenti senza criteri. Sentiamola.
5: Credo che a monte di questa discussione serva anche, dopo che abbiamo deciso che tutti quanti spendiamo di più, capire in che cosa spendiamo e capire come mettiamo in sicurezza il fatto che noi stiamo investendo e spendendo risorse per qualcosa che controlliamo pienamente.
4: In Medio Oriente le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain e minacciano di estendere gli attacchi. Rumori di esplosioni sono stati segnalati in tarda serata a Bandar Abbas e a Sirik, località nel sud dell'Iran, situate nei pressi dello stretto di Hormuz. Il Central Command americano ha annunciato che sono stati lanciati nuovi attacchi contro l'Iran. Donald Trump, riferendosi ai nuovi attacchi, ha detto: questa è una rappresaglia per il bombardamento di navi da parte dell'Iran avvenuto ieri. Se dovesse succedere di nuovo, la situazione peggiorerà notevolmente.
3: La cronaca: finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stop alla consumazione di verdure e frutta raccolte in zona e divieto per i bambini degli asili nido e nelle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato nelle prime ore della giornata, dopo l'incendio scoppiato ieri sera al deposito BRT nella zona nord di Milano. Il rogo, dopo oltre 12 ore, è stato domato quasi nella sua interezza.
4: La cantante Bonnie Tyler, nota per hit come Total Eclipse of My Heart, Holding On For Hero e It's a Hearty, che è morta a 75 anni, era in cura in un ospedale in Portogallo. L'artista britannica gallese ebbe un enorme successo a partire dagli anni 70, milioni di dischi venduti. Nel 2013 ha rappresentato il Regno Unito all'Eurovision Song Contest con Believe in Me. Sposata dal 1973 con il famoso judoka Robert Sullivan, cugino del padre David di Catherine Zeta-Jones, Tyler, nata Gaynor Hopkins, non ha avuto figli.
3: Da TIMSS gli incentivi economici alle famiglie come l'assegno unico e universale ed altri bonus alla natalità possono favorire un aumento, seppur contenuto, delle nascite. Dall'altra parte però rischiano di ridurre la partecipazione delle madri al mercato del lavoro se non accompagnati da interventi complementari. È quanto sottolinea l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale nel rapporto annuale. L'istituto ha spiegato che strumenti come il bonus asilo nido e il lavoro da remoto, smart working, si rivelano particolarmente efficaci nel sostenere l'occupazione femminile, riducendo i costi e le difficoltà legate alla cura dei figli.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
2: '80, '90, 100, 100% vintage,
0: 100 successi immortali.

0: Vantage Spot.
1: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
2: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
1: Per saperne di più, 0571 98 06.
3: Vintage.
4: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
3: Vintage.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
8: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Stop 70 80 90 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, tratto chiuso per lavori fino alle 17 tra Aglio e Roncopilaccio in direzione nord. Per mobilità sempre in A1 con dei attratti verso Bologna tra Calenzano e via 1 Variante, verso sud rallentamenti per perdita di carico tra Rioveggio e Pian del Voglio. In Fipili rallentamenti in direzione mare tra Scandicci e Ginestra. Regolare al momento il traffico altrove. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato e sono in corso le demolizioni delle spalle esistenti, attività propedeutica, realizzazione delle nuove opere in vista del varo della nuova struttura, previsto durante la seconda finestra dei lavori dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio, quando verranno replicati i provvedimenti per la mobilità pubblica, privata e ferroviaria. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Giorgio Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Spingi al massimo, vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta, l'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
4: Da ottica colpo d'occhio sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche, dal 20 al 70%.
0: Vintage
5: 87 52 4.
4: Tombola!
5: Tenetevi pronti, a Corniola, a Empoli, arriva la tombola estiva. Ogni giovedì dall'11 giugno al 10 settembre, appuntamento imperdibile per sfidare i vostri amici presso il Circolo Arci sotto la tenso struttura all'aperto.
4: Evento organizzato dall'Associazione Civile Casa del Popolo Pietro Ristori, in collaborazione con la Polisportiva Corniola.
5: La tombola estiva, dall'11 giugno al 10 settembre, in località Corniola, a Empoli. Info 0571 920995.
0: Vintage.
6: Luglio è il mese perfetto per le due ruote e DDF 58 Casco Store a Empoli ha il ritmo giusto per la tua estate in moto.
7: Protezione massima, freschezza totale. Scopri la nostra selezione di caschi e abbigliamento estivo per girare in città o per i tuoi viaggi più lunghi.
6: DDF 58 Casco Store, negozio di abbigliamento per moto e caschi. A Empoli, in via Giacomo Leopardi 2, angolo via Bardini. Visita il nostro sito ddf58cascostore.com.
7: Se dici di aver ascoltato questo spot alla radio, per te uno sconto del 10%. DDF 58 Casco Store. La tua estate viaggia al sicuro.
0: Vintage.
8: Fate largo ai sapori.
9: Dal 2 al 19 luglio il Circolo Arci Rossetti di Cerreto Guidi vi invita alla sagra del papero e del cinghiale, con le proposte più ghiotte della cucina tradizionale e tante specialità a base di papero e cinghiale.
8: Dal 2 al 19 luglio, sagra del papero e del cinghiale a Cerreto Guidi, con stand e pizzeria in funzione tutte le sere. Vieni a divertirti con noi, ti aspettano tanti amici.
9: Si accettano anche prenotazioni per gruppi di minimo 8 persone.
8: Al 333 77 30 560.
9: In caso di pioggia il ristorante è al coperto. La sagra il lunedì non è in funzione.
0: 66 Vintage.

0: 90. 70-80-90 in 3 ore di classici della dance.
1: Vintage Party,
0: la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: 866 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
1: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
16: 66 Vintage, spot.
17: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
18: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
17: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
18: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
17: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
16: Vintage.
19: Caro, hai preso tutto? Valigie, biglietti, occhiali di scorta?
20: Ops, gli occhiali li ho proprio dimenticati.
19: Ok, sbadatone, non ti preoccupare. Passiamo da Ottica Blu a Empoli e ne prendiamo subito un paio nuovo.
21: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
22: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
21: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
16: Vintage.
19: Mario, non penserai mica di partire per le vacanze senza fare il check-up alla macchina? Basta con gli imprevisti.
23: Da Frare, autofficina Bosch Car Service a Empoli, puoi effettuare un check-up completo e il tagliando è valido anche se la tua auto è ancora in garanzia.
24: In più, offriamo servizio di ricarica e manutenzione dell'aria condizionata per un viaggio fresco e senza pensieri.
23: Affidati alla nostra assistenza. Tecnici qualificati Bosch, elettrauto, diesel specialist, sempre professionali. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Prenota ora e parti sereno. Scopri di più su frare.it.
16: Vintage.
25: A San Miniato, dal 25 giugno al 30 luglio, torna la magia della festa del teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'80esima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
26: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del teatro, dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
25: La festa del teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
27: Giovedì 9 luglio, Strada Maestra.
16: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 15 e un minuto.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Nuova escalation dopo i raid lanciati dagli Stati Uniti contro l'Iran. Il CENTCOM annuncia la conclusione dell'operazione sostenendo di aver colpito circa 90 obiettivi militari, mentre fonti iraniane riferiscono di 3 morti. Teheran ha reagito rivendicando attacchi contro basi americane in Kuwait e Bahrain e ora minaccia nuove ritorsioni se i bombardamenti dovessero continuare. Il traffico nello stretto di Hormuz ora è quasi totalmente bloccato.
4: Il governo italiano ha espulso 2 addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia. Lo ha comunicato con un post social il ministro degli esteri Antonio Tajani, spiegando come i 2 siano stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dopo l'aspra polemica lanciata dal Cremlino, l'ambasciatore di Mosca a Roma è stato convocato alla Farnesina. A differenza di molti altri luoghi romani che mi capita di frequentare, qui alla Farnesina, come sempre, non avviene nulla di buono, le parole dell'ambasciatore.
5: La cronaca: finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stoppa la consumazione di verdure e frutta raccolte in zona e divieto per i bambini degli asili nido e nelle scuole di infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato nelle prime ore della giornata, dopo che nella serata di ieri si è verificato un incendio al deposito BRT nella zona nord di Milano. Il rogo, dopo oltre 12 ore, è stato domato quasi completamente. L'attenzione però resta alta perché 2 container continuano a bruciare e, dato che contengono bici elettriche, si teme esplosioni.
4: E un'esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 nello stabilimento della ex Esplodenti Sabino a Castel Bordino in provincia di Chieti. La deflagrazione è stata violenta e si è sentita a chilometri di distanza. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, i sanitari del 118 con ambulanze ed elicottero, oltre ai volontari della protezione civile. Ci sarebbero un morto e un ferito.
5: Se solo qualcuno avesse chiamato l'ambulanza, la piccola Beatrice poteva salvarsi, quanto emerge dall'esame autoptico compiuto sul corpo della bimba di 2 anni trovata morta nell'abitazione della madre a Bordighera la mattina del 9 febbraio scorso. Per il decesso della piccola si trovano in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte la madre di Beatrice, Emanuela Aiello, e il compagno di lei, Emanuele Iannuzzi. Entrambi si sono sempre dichiarati innocenti.
4: Tennis: la semifinale in programma domani tra Jannik Sinner e Novak Djokovic rompe la tradizione di Wimbledon. Il remake della semifinale dello scorso anno sull'erba di Londra sarà infatti il secondo match di giornata, orientativamente tra le 17.30 e le 18, dopo la sfida tra Ferri e Zverev che inizierà alle 14.30. Tradizionalmente la prima semifinale dello slam inglese vede i protagonisti i giocatori scesi in campo nei quarti di finale il martedì. Questa volta invece, nonostante Sinner e Djokovic abbiano giocato un giorno prima rispetto agli altri semifinalisti, il loro match sarà il secondo di venerdì.
5: Per ora è tutto, più tardi.
0: 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali. Successi

0: 66 Vintage Spot.
1: Mi bruciano gli occhi. Ore e ore davanti al computer.
2: Dovresti trattare meglio i tuoi occhi. Ieri sono stata all'Ottica Blu ad Empoli. Mi hanno controllato la vista e consigliato gli occhiali più adatti.
1: Interessante.
2: Spegni quel computer e vai all'Ottica Blu. La vista viene prima di tutto.
3: Ottica Blu. Ampia scelta di occhiali da vista e da sole delle migliori marche, con i consigli di personale qualificato. In via Pratignone 120, zona Ponzano, a Empoli. Con ampio parcheggio.
4: Vintage. 20 anni di avventure, 20 anni di festa dell'unicorno. Dal 10 al 12 luglio Vinci si trasforma nel più grande regno fantasy d'Italia. Ospiti straordinari, spettacoli, cosplay, fumetti, giochi e concerti. E da quest'anno il nuovissimo spazio Artist Alley. Scopri il programma su festaunicorno.com. Festa dell'unicorno 2026, dove batti il cuore fantasy d'Italia.
5: Vintage.
4: Luglio è il mese perfetto per le due ruote e DDF 58 Casco Store a Empoli ha il ritmo giusto per la tua estate in moto.
6: Protezione massima, freschezza totale. Scopri la nostra selezione di caschi e abbigliamento estivo per girare in città o per i tuoi viaggi più lunghi.
4: DDF 58 Casco Store, negozio di abbigliamento per moto e caschi. A Empoli, in via Giacomo Leopardi 2, angolo via Bardini. Visita il nostro sito ddf58cascostore.com.
6: Se dici di aver ascoltato questo spot alla radio, per te uno sconto del 10%. DDF 58 Casco Store, la tua estate. Viaggia al sicuro!
5: Vintage.
7: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
8: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
9: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
7: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
9: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
0: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66V.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, tratto chiuso per lavori fino al 17 tra Aglio e Roncovilaccio in direzione nord. Per la mobilità sempre in A1, quelli a tratti per traffico tra Calenzara e Via 1 Variante. Ci troviamo nella carreggiata in direzione Bologna. Verso Roma, rallentamenti tra Firenze Sud e Incita Reggello, ancora una volta per traffico intenso. Regolare al momento il traffico altrove. Siamo al traffico ferroviario per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della sede ferroviaria tra le stazioni di Vada e Cecina. I treni percorrenti la linea Pisa-Roma potranno subire ritardi, modifiche e cancellazione. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'Attimo Versi in Toscana e su Treni News. Segnaliamo inoltre guasto tecnico, passaggio a livello nella stazione di Montecatini Terme, anche in questo caso treni interessati sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
4: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
3: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino nel

0: Abbi ventilatori da soffitto.
1: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
0: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
2: Vintage.
3: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
4: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
3: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 9600 49.
2: Vintage.
5: Saldi.
6: Saldi.
5: Saldi.
6: Saldi.
5: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
6: Saldi su prodotti che valgono davvero.
5: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi. Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
2: Vintage.
7: Fate largo ai sapori.
8: Dal 2 al 19 luglio il Circolo Arci Rossetti di Cerreto Guidi vi invita alla sagra del papero e del cinghiale, con le proposte più ghiotte della cucina tradizionale e tante specialità a base di papero e cinghiale.
7: Dal 2 al 19 luglio, sagra del papero e del cinghiale a Cerreto Guidi, con stand e pizzeria in funzione tutte le sere. Vieni a divertirti con noi, ti aspetto. Aspettano tanti amici.
8: Si accettano anche prenotazioni per gruppi di minimo 8 persone.
7: Al 333 77 30 560.
8: In caso di pioggia, il ristorante è al coperto. La sagra il lunedì non è in funzione.
9: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: Spot. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Vintage.
1: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
0: Vintage. Luglio è il mese perfetto per le due ruote e DDF 58 Casco Store a Empoli ha il ritmo giusto per la tua estate in moto.
2: Protezione massima, freschezza totale. Scopri la nostra selezione di caschi e abbigliamento estivo per girare in città o per i tuoi viaggi più lunghi.
0: DDF 58 Casco Store, negozio di abbigliamento per moto e caschi. A Empoli in via Giacomo Leopardi 2, angolo via Bardini. Visita il nostro sito ddf58cascostore.com.
2: Se dici di aver ascoltato questo spot alla radio, per te uno sconto del 10%. DDF 58 Casco Store. La tua estate viaggia al sicuro.
3: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop, stop.
2: Sono le 15:58.
3: 66 Vintage.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri, colpo su colpo, azione e reazione. Stati Uniti ed Iran in un botte risposta drammatico hanno sferrato reciproci attacchi aerei. Washington e Teheran si contendono lo strategico stretto di Hormuz. Dopo lo scambio di attacchi di ieri, il presidente Trump ha dichiarato che il cessate il fuoco con l'Iran era finito, ma ha comunque lasciato aperta la porta ad ulteriori colloqui, aggiungendo che qualsiasi attacco si sarebbe concluso rapidamente.
2: Passiamo alla politica. Il governo italiano ha espulso 2 addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia. Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Questo è il comunicato pubblicato sui social del ministro degli esteri Tajani, il quale ha spiegato che i 2 sono stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dopo la polemica lanciata dal Cremlino, l'ambasciatore di Mosca a Roma è stato convocato alla Farnesina.
4: Restiamo in Italia con la cronaca. Ai domiciliari per l'accusa di truffa ed evasione fiscale, Mario Adinolfi ha rilasciato una nota in cui si dichiara innocente, vittima di una grave ingiustizia. Nella nota il leader del Popolo della Famiglia confessa di scommettere e giocare da decenni, ma che non ha mai sollecitato nessuno a farlo e che non si è mai arricchito sulla pelle degli altri. Ed ha concluso dicendo che dopo 14 ore di perquisizione nella sua casa, i finanzieri hanno portato via solo 2 fogli di carta ed un bancomat.
2: Meteo estremo in Italia. A metà settimana l'arrivo di aria bollente dall'Africa farà impennare i termometri fino a 10 gradi sopra la media del periodo. Tra domenica e lunedì è previsto un picco del caldo con 42 gradi in Sardegna. L'allarme lanciato dai modelli meteorologici aggrava il bilancio della crisi climatica attuale, che ha già portato l'Europa occidentale a registrare il giugno più rovente della sua storia, a causa di ondate di calore e oceani sempre più caldi.
4: Economia. 100 anni fa, il 9 luglio 1926, nasceva l'Istat, l'Istituto di Statistica. In un comunicato l'ente ha specificato che con un processo di continuo ammodernamento teorico, tecnico e metodologico, l'Istat continua ad accompagnare la vita del paese, documentandone i cambiamenti e fornendo le informazioni statistiche utili per comprendere la realtà demografica, sociale, economica ed ambientale, utilizzando fonti amministrative, big data e anche l'intelligenza artificiale. Per come commemorare l'evento, nei prossimi mesi sono previste mostre, seminari ed una conferenza nazionale a Roma.
2: E chiudiamo con lo sport. I mondiali di calcio si avviano al finale con i quarti che vedono ben 6 squadre europee a contendersi il titolo. Si parte stasera con la favorita Francia che incontra il Marocco, una rivincita della semifinale dei mondiali in Qatar, mentre domani un rinvigorito Belgio incontra la Spagna. Sabato una Norvegia alle prese con problemi fisici a causa di un virus intestinale dovrà vedersela con l'Inghilterra di Kane, mentre domenica l'Argentina di Messi si giocherà il passaggio alla fase successiva contro una Svizzera che raggiunge i quarti di un mondiale dopo 72 anni.
4: E per ora è tutto, a più tardi.
3: 80 80 90 100 100% vintage,
1: 100 successi immortali.

0: 66 Vintage. Spot
1: 87 52 4.
2: Tombola!
1: Tenetevi pronti, a Corniola, a Empoli, arriva la tombola estiva. Ogni giovedì dall'11 giugno al 10 settembre, appuntamento imperdibile per sfidare i vostri amici presso il Circolo Arci sotto la tenso struttura all'aperto.
3: Evento organizzato dall'Associazione Civile Casa del Popolo Pietro Ristori, in collaborazione con la Polisportiva Corniola.
1: La tombola estiva, dall'11 giugno al 10 settembre, in località Corniola, a Empoli. Info 0571 920995.
0: Vintage.
2: Che colpo! Una promo 3 più 1 della Alcon.
1: Sì, da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, se acquisti 3 confezioni da 30 lenti a contatto Precision One o Total One, la quarta è in omaggio.
2: E non finisce qui. Con la promo delle Precision One ricevi in regalo uno zaino firmato Head e con Total One un borsone fino a esaurimento scorte.
1: Solo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino in Viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.
2: Da Ottica Colpo d'Occhio sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche dal 20 al 70%.
0: Vintage.
1: Fate largo ai sapori.
3: Dal 2 al 19 luglio il Circolo Arci Rossetti di Cerreto Guidi vi invita alla Sagra del Papero e del Cinghiale, con le proposte più ghiotte della cucina tradizionale e tante specialità a base di papero e cinghiale.
1: Dal 2 al 19 luglio, Sagra del Papero e del Cinghiale a Cerreto Guidi, con stand e pizzeria in funzione tutte le sere. Vieni a divertirti con noi, ti aspettano tanti amici.
3: Si accettano anche prenotazioni per gruppi di minimo 8 persone
1: al 333 77 30 560.
3: In caso di pioggia, il ristorante è al coperto. La Sagra il lunedì non è in funzione.
0: Vintage.
2: Ehi, la finisci di muoverti?
1: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
2: Davvero?
1: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
2: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Get up, get on up, get up. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 5 km di coda per incidente tra P1 variante Sasso Marconi in direzione nord, coda per veicolo fermo in avaria per 2 km anche in carreggiata sud tra Valdarno e Arezzo. Sempre in A1 verso nord, coda a tratti questa volta per traffico tra Calenzara e P1 variante. Ricordiamo inoltre la chiusura per lavori tra Aglio e Roncobilaccio verso nord fino alle 17. Ci spostiamo in Fipiri per veicolo fermo in avaria, 1 km di coda con tendenza all'aumento tra Ginestra e la Strassigna verso Firenze. Per il traffico ferroviario ricordiamo i provvedimenti di circolazione per intervento dei vigili del fuoco nei pressi della sede ferroviaria tra le stazioni di Vada e Cecina. Sono interessati i treni percorrenti la linea Pisa-Roma. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
4: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
3: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
4: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
3: E su crystalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
5: Mario, non penserai mica di partire per le vacanze senza fare check-up alla macchina? Basta con gli imprevisti.
4: Da Frare, autofficina Bosch Car Service a Empoli, puoi effettuare un check-up completo e il tagliando è valido anche se la tua auto è ancora in garanzia.
6: In più, offriamo servizio di ricarica e manutenzione dell'aria condizionata per un viaggio fresco e senza pensieri.
4: Affidati alla nostra assistenza. Tecnici qualificati Bosch, elettrauto, diesel specialist, sempre professionali. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Prenota ora e parti sereno. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
4: A San Miniato dal 25 giugno al 30 luglio torna la magia della festa del teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'80esima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
6: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del teatro dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
4: La festa del teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
7: Giovedì 9 luglio, Strada Maestra.
0: Vintage.
8: Mi bruciano gli occhi. Ore e ore davanti al computer.
7: Dovresti trattare meglio i tuoi occhi. Ieri sono stata all'Ottica Blu ad Empoli. Mi hanno controllato la vista e consigliato gli occhiali più adatti.
8: Interessante.
7: Spegni quel computer e vai all'Ottica Blu. La vista viene prima di tutto.
9: Ottica Blu. Ampia scelta di occhiali da vista e da sole delle migliori marche, con i consigli di personale qualificato. In via Pratignone 120, zona Ponzano, a Empoli, con ampio parcheggio.
0: 66 Vintage.

70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10. Su 66 Vintage.

0: Sei vintage.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Al via stasera ai quarti di finale dei mondiali. A 4 anni dalla semifinale del mondiale 2022, Francia e Marocco si ritrovano di fronte con in palio l'accesso alla semifinale contro la vincente di Spagna e Belgio. I nordafricani, ormai realtà consolidata del calcio mondiale, sognano di cancellare la sconfitta di allora e interrompere un tabù che dura da 6 precedenti. Gli uomini di Didier Deschamps, trascinati da Mbappé e forti di un attacco da 14 reti nel torneo, partono favoriti, ma il Marocco sogna un'altra impresa. Fischio d'inizio, ore 22. E la Francia alza la soglia dell'attenzione in vista del match di stasera. Il servizio di intelligence territoriale ha classificato la partita come un rischio particolare per possibili disordini nelle principali città francesi. Rafforzate le misure di sicurezza, soprattutto a Parigi, mentre sui social arriva anche l'appello alla responsabilità da parte della comunità italo-marocchina. E domani alle 21 è la volta di Spagna-Belgio. Sabato alle 23 si gioca Norvegia-Inghilterra e alle 3 di notte i campioni in carica dell'Argentina scendono in campo contro la Svizzera. Passiamo invece alla nazionale italiana, perché il presidente della FIGC Giovanni Malagò annuncia possibili sorprese riguardo la scelta del nome del nuovo direttore tecnico. Confermo che questa è la settimana decisiva, sto lavorando molto, ha detto l'ex numero uno del CONI. Non c'è ancora stato il sì definitivo da parte di Paolo Maldini. Ricordando poi il successo mondiale del 9 luglio 2006, Malagò aggiunge: per noi è motivo di orgoglio, stimolo e monito. E a 20 anni esatti da quel rigore calciato per la vittoria dell'Italia ai mondiali del 2006, Fabio Grosso inizia la sua avventura in viola. Era il 9 luglio come oggi ed è il giorno scelto per la presentazione ufficiale come nuovo allenatore della Fiorentina. Gli anni passano, ma il livello toccato allora rimane nella memoria e nelle pagine della storia del calcio. Un ricordo speciale in una data storica, dice Grosso, che poi ringrazia la dirigenza viola e la famiglia Commisso per l'opportunità. Voglio una viola competitiva e duratura, aggiunge. Grosso ha firmato un contratto con il club dei Commisso fino al 2028 con opzione per l'anno successivo. La Fiorentina accoglie intanto un altro colpo da consegnare al suo allenatore, perché Attà, francese classe 2003 che arriva dall'Udinese, sosterrà le visite mediche in queste ore ed è già virtualmente un giocatore della Fiorentina. Tennis, due sparring contemporaneamente in campo e tanta intensità. Così Jannik Sinner ha rifinito la preparazione in vista della semifinale di Wimbledon contro Novak Djokovic. In programma domani pomeriggio come secondo match dalle 14.30 sul campo centrale, indicativamente alle 17.30, anziché aprire il programma come da tradizione perché è sceso in campo martedì. Sarà il quarto confronto tra l'azzurro e il serbo sull'erba di Wimbledon, un remake della semifinale dello scorso anno. E per ora è tutto, a più tardi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Ehi, la finisci di muoverti?
3: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
2: Davvero?
3: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
2: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage.
4: Mario, non penserai mica di partire per le vacanze senza fare check-up alla macchina? Basta con gli imprevisti.
5: Da Frare, autofficina Bosch Car Service a Empoli, puoi effettuare un check-up completo e il tagliando è valido anche se la tua auto è ancora in garanzia.
6: In più, offriamo servizio di ricarica e manutenzione dell'aria condizionata per un viaggio fresco e senza pensieri.
5: Affidati alla nostra assistenza. Tecnici qualificati Bosch, elettrauto, diesel specialist, sempre professionali. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Prenota ora e parti sereno. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
5: 20 anni di avventure, 20 anni di festa dell'unicorno. Dal 10 al 12 luglio Vinci si trasforma nel più grande regno fantasy d'Italia. Ospiti straordinari, spettacoli, cosplay, fumetti, giochi e concerti. E da quest'anno il nuovissimo spazio Artist Alley. Scopri il programma su festaunicorno.com. Festa dell'unicorno 2026, dove batte il cuore fantasy d'Italia.
0: Vintage.
7: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 16 e 58 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Ben trovati l'appuntamento con l'informazione locale. Un operaio di 48 anni di origine romena è morto a Sesto Fiorentino mentre stava lavorando in un cantiere di via Lucchese. I fatti sono avvenuti nel primo mattino del 9 luglio, le cause ancora in corso di accertamento. L'uomo sarebbe rimasto coinvolto in un incidente, sarebbe stato colpito da un macchinario e sbalzato a terra. Presenti sul cantiere la polizia e i tecnici del PISL dell'ASL. Un operaio di 40 anni, delegato sindacale CGL da 17, lavora nel magazzino di San Miniato per una società francese attiva nella produzione e vendita di pitture per edilizia che siede a Porcari. È stato ritenuto responsabile di aver causato danni a un veicolo e ad alcuni prodotti. Il percorso disciplinare è durato 3 anni ed è arrivato, secondo il sindacato, a un provvedimento sproporzionato. Prima la contestazione, poi una sospensione di 8 giorni con perdita di stipendio e infine il licenziamento. Il sindacato ha espresso da subito forte contrarietà. Cambiamo argomento. In 20 anni i piccioni a Pisa sono diminuiti del 60%. Erano 13.000, adesso sono meno di 5.000. Il calo si sente di più nel centro storico, dove addirittura il segno meno è di oltre il 65%. Erano circa 6.000 e adesso ammontano a meno di 1.000. Non c'è una singola causa, ma un mix di fattori. E a spiegarlo uno studio dell'Università di Pisa, pubblicato sulla rivista Urban Ecosystems, che ha analizzato l'andamento della popolazione del colombo urbano tra il 2004 e il 2024. Firenze resta in codice rosso per il caldo. Nuovo bollettino del Ministero della Salute che ha confermato il livello massimo di allerta per le giornate di oggi, giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11 luglio. Secondo quanto comunicato da Palazzo Vecchio, le temperature massime percepite potranno arrivare fino a 36 gradi in tutte e tre le giornate. La situazione determinerà condizioni di marcato disagio bioclimatico, soprattutto nelle fasce orarie centrali della giornata, quando il caldo sarà più intenso. Novità epocale per l'Empoli Football Club. Un fondo di investimento americano ha investito per entrare nella società azzurra. La nota ufficiale del club recita: Empoli Football Club comunica di aver sottoscritto un accordo di esclusiva con un fondo di investimento americano in relazione a una rilevante operazione di investimento nel capitale della società. Con questa notizia è tutto. Vi ricordiamo gli aggiornamenti in tempo reale su goodnews.it.
0: 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: Spot.
1: Luglio è il mese perfetto per le due ruote e DDF 58 Casco Store a Empoli ha il ritmo giusto per la tua estate in moto.
2: Protezione massima, freschezza totale. Scopri la nostra selezione di caschi e abbigliamento estivo per girare in città o per i tuoi viaggi più lunghi.
1: DDF 58 Casco Store, negozio di abbigliamento per moto e caschi. A Empoli, in via Giacomo Leopardi 2, angolo via Bardini. Visita il nostro sito ddf58cascostore.com.
2: Se dici di aver ascoltato questo spot alla radio, per te uno sconto del 10%. DDF 58 Casco Store. La tua estate. Viaggia al sicuro.
3: Vintage.
4: Fate largo ai sapori.
5: Dal 2 al 19 luglio il Circolo Arci Rossetti di Cerreto Guidi vi invita alla Sagra del Papero e del Cinghiale, con le proposte più ghiotte della cucina tradizionale e tante specialità a base di papero e cinghiale.
4: Dal 2 al 19 luglio, Sagra del Papero e del Cinghiale a Cerreto Guidi, con stand e pizzeria in funzione tutte le sere. Vieni a divertirti con noi, ti aspettano tanti amici.
5: Si accettano anche prenotazioni per gruppi di minimo 8 persone.
4: Al 333 77 30 560.
5: In caso di pioggia il ristorante è al coperto. La sagra il lunedì non è in funzione.
3: Vintage.
6: Ehi, la finisci di muoverti?
4: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
6: Davvero?
4: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
6: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
3: Vintage.
7: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni e artigianato. Mercanziacertaldo.it.
8: 66 Vintage.
9: Emergency

Radio 66 Vintage. Suona così. It's a shame. Suona così. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger defying the law. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1, in calo a 4 km la coda per traffico in congestione verso nord tra B1 variante Calenzano. Trovi inoltre rallentamenti per perdita di carico sempre verso nord tra Firenze Scandice e Calenzano e per traffico tra Calenzano e B1 variante di Valico. In Fipili 2 km di coda per veicolo fermo in avaria tra Ginestra e la Strassigna verso Firenze, rallentamenti sempre verso il capoluogo per traffico tra Scandicci e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario, permangono provvedimenti di circolazione per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della sede ferroviaria tra le stazioni di Vada e Cecina. I treni interessati sono quelli sulla linea Pisa-Roma. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: 66 Vintage Spot.
3: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
4: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
3: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
4: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
3: E su crystalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
1: Vintage.
4: 20 anni di avventure, 20 anni di festa dell'unicorno. Dal 10 al 12 luglio Vinci si trasforma nel più grande regno fantasy d'Italia. Ospiti straordinari, spettacoli, cosplay, fumetti, giochi e concerti. E da quest'anno il nuovissimo spazio Artist Alley. Scopri il programma su festaunicorno.com. Festa dell'unicorno 2026, dove batti il cuore fantasy d'Italia.
1: Vintage.
4: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
1: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: Vintage Spot.
1: Saldi!
2: Saldi!
1: Saldi!
2: Saldi!
1: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
2: Saldi su prodotti che valgono davvero.
1: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage 87 52 4
2: Tombola!
0: Tenetevi pronti, a Corniola, a Empoli, arriva la tombola estiva. Ogni giovedì dall'11 giugno al 10 settembre, appuntamento imperdibile per sfidare i vostri amici presso il Circolo Arci sotto la tenso struttura all'aperto.
3: Evento organizzato dall'Associazione Civile Casa del Popolo Pietro Ristori, in collaborazione con la Polisportiva Corniola.
0: La tombola estiva, dall'11 giugno al 10 settembre, in località Corniola, a Empoli. Info 0571 920995.
4: Vintage. Mi bruciano gli occhi. Ore e ore davanti al computer.
5: Dovresti trattare meglio i tuoi occhi. Ieri sono stata all'Ottica Blu ad Empoli. Mi hanno controllato la vista e consigliato gli occhiali più adatti.
4: Interessante.
5: Spegni quel computer e vai all'Ottica Blu. La vista viene prima di tutto.
6: Ottica Blu. Ampia scelta di occhiali da vista e da sole delle migliori marche, con i consigli di personale qualificato. In via Pratignone 120, zona Ponzano, a Empoli, con ampio parcheggio.
0: Vintage.
7: Ehi, la finisci di muoverti?
8: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
7: Davvero?
8: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
7: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
9: 66 Vintage.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Tensione diplomatica tra Italia e Russia. Il governo ha espulso due diplomatici russi accusati di attività di spionaggio sul territorio nazionale. La decisione è stata comunicata all'ambasciatore di Mosca, convocato alla Farnesina per una formale protesta. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha definito le attività contestate un'ingerenza grave e inaccettabile contro la sicurezza nazionale. I due funzionari dovranno lasciare l'Italia entro 3 giorni. Mosca ha annunciato contromisure.
3: Il governo ha convocato per il 28 luglio a Palazzo Chigi la riunione del tavolo permanente sull'ex Ilva, lo rendono noto fonti sindacali. FIM CISL, FIOM CGL, WILM WIL, UGLM, USB e Federmanager sono stati convocati alle 11 nella Sala Verde. La comunicazione arriva all'indomani del pressing sul governo dei sindacati, che avevano minacciato di autoconvocarsi qualora la convocazione non fosse pervenuta entro il 15 luglio.
4: L'arresto di Mario Adinolfi ai domiciliari per l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Il giornalista e leader del Popolo della Famiglia in una nota si dichiara innocente e vittima di una grave ingiustizia. Adinolfi confessa di scommettere e giocare da decenni, ma assicura di non essersi mai arricchito sulla pelle degli altri. Dopo 14 ore di perquisizione in casa mia, i poveri finanzieri sono andati via con 2 fogli di carta e un bancomat. Ecco il lusso che hanno trovato. Vivo da Monaco senza vizi, si legge nella nota.
3: Gli inquirenti che indagano sull'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre scorso a Pomezia, a Roma, hanno acquisito 7 manoscritti, appunti, 3 cellulari e 2 pendrive di Walter Lavitola, l'imprenditore ed ex giornalista ritenuto il mandante. Convocato ed interrogato ieri, Lavitola si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha reso al PM dichiarazioni spontanee, respingendo le accuse. Al momento non è prevista una nuova audizione di Ranucci come testimone.
4: Volkswagen vara una maxi ristrutturazione. Il gruppo tedesco valuta fino a 100.000 esuberi e la chiusura di 4 stabilimenti in Germania per affrontare la crisi del settore automobilistico. Sul tavolo del consiglio di sorveglianza un piano di drastica riduzione dei costi, contestato dai sindacati che hanno già annunciato mobilitazioni in tutto il paese.
3: Infine il calcio, tegola per il Milan. Christian Pulisic dovrà restare fermo dalle 3 alle 6 settimane. Gli esami dopo l'infortunio riportato nella sfida contro il Belgio ai mondiali hanno evidenziato una microfrattura del perone con edema osseo. L'attaccante statunitense salterà così le prime settimane della preparazione estiva. Un'assenza importante per Amorim, che aveva indicato Pulisic come un giocatore centrale nel suo progetto tecnico.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: '80, '90, 100, 100% vintage,
5: 100 successi immortali,

0: Spot.
1: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
2: Vintage. Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
3: Da Ottica Colpo d'Occhio sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche, dal 20 al 70%.
2: Vintage. Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazia e code infinite.
3: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
2: Quindi il tempo lo recupero davvero?
3: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
4: 66 Vintage. 60, 70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia.
5: E allora ben trovati, eccoci su Radio 66 Vintage, ben trovati da Cristina Ferniani, ben trovati, nuovo appuntamento con la Vintage Parade, ovvero la classifica che va a guardare le canzoni che hanno dominato le classifiche di vendita in Italia dagli anni 60 agli anni 90. Come sempre ci concentriamo su un anno in particolare. Quest'oggi partiremo dal 1967, dove nella seconda settimana di luglio raggiungeva la prima classifica in Italia di vendita, ovviamente, una canzone veramente storica, una delle coppie più discusse e anche più longeve del mondo dello spettacolo. Sto parlando di Adriano Celentano e Claudia Mori e ascoltiamo naturalmente la coppia più bella del mondo.
4: Quattro decenni, quattro numeri uno. Vintage Parade 1967.

0: Dal 1967 la prima hit che abbiamo ascoltato quest'oggi è di Adriano Celentano e Claudia Mori, la coppia più bella del mondo. La loro storia d'amore inizia un po' sorpresa qualche anno prima, nel 1964, quando Adriano Celentano improvvisamente lascia Milena Cantù e sposa l'attrice Claudia Mori, conosciuta sul set del film Uno strano tipo. L'anno dopo, nel 65, nasce la loro prima figlia Rosita e da quel momento, diciamo, la vita del molleggiato cambia. Questa canzone in modo particolare è un po' una presa di posizione contro le prime raccolte di firme per una legge che consenta agli italiani di divorziare e contro le ipotesi hippie di libero amore. Celentano la canta con la moglie, entrata nel clan in punta di piedi, ma destinata poi a diventarne decenni dopo l'amministratore delegato. Il brano è costruito su un valzer, quantomeno in controtendenza, diciamo così, con le tendenze musicali del 67, ma notoriamente Celentano ha sempre amato far convivere, diciamo così, il rock con qualche tango oppure con altri ritmi più tradizionali. E proseguiamo, andiamo al 1977, dove riviviamo le atmosfere dei primi film di Rocky con Minor Ferguson, Gonna Fly Now.
1: Quattro decenni, quattro numeri uno. Vintage Parade 1977.

0: Gonna Fly Now, accreditata spesso come Theme from Rocky, è una canzone composta da Bill Conti proprio per il film Rocky, di cui è il tema principale. Pubblicata nel 1977, è diventata parte della cultura degli Stati Uniti d'America insieme al personaggio di Rocky Balboa, interpretato proprio da Sylvester Stallone. Il brano compare in tutta la saga di Rocky tranne nella in Rocky IV, dove invece compare, insomma, un'altra versione di questa canzone. Ha ricevuto anche la candidatura al premio Oscar per la miglior canzone. E adesso andiamo al 1987 con la nostra Vintage Parade, dove sulla scia di altre operazioni canore benefiche degli anni 80, che sicuramente ricorderete, che tra poco vi citerò, si creò un gruppo musicale di cantanti britannici famosi, Fairy Aid, che proposero una cover del famoso brano dei Beatles, Let It Be, e noi ce l'ascoltiamo.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade, 1987.

0: Gli anni Ottanta non erano nuovi a questi progetti canori per beneficenza. Ricorderete sicuramente uno dei più famosi, il 1984, la Band Aid con Do They Know It's Christmas. E poi l'anno dopo, il 1985, USA for Africa con la meravigliosa We Are the World. Ed ecco che nel 1987 appunto questo gruppo nasce spontaneamente, insomma, per aiutare i familiari delle vittime di un disastro del mare avvenuto a Zeebrugge in Belgio, e vollero appunto riproporre questo brano famosissimo dei Beatles, a cui partecipò lo stesso Paul McCartney, autore della canzone Let It Be, nel 1969, che canta i versi iniziali mantenendo il frammento della versione edita, mentre l'arrangiamento viene poi modificato inserendo sonorità un po' più rock. Fra gli altri partecipanti ricordiamo Boy George, Kate Bush, Nick Kamen, Paul King e Pepsi and Shirley, e poi ancora Kim Wilde, Curiosity Kill the Cat e poi Mandy Smith, insomma Bananarama e tanti altri. Adesso invece andiamo al 1997, l'ultima canzone che ascoltiamo oggi, e troviamo i Daft Punk con questa Around the World.
1: Quattro decenni, quattro numeri uno. Vintage Parade, 1997.

0: Uno dei tormentoni degli anni 90 targato Daft Punk, Around the World, il tormentone che esce nel 96, viene pubblicato poi nel primo album di debutto Homework nel 1997 da Virgin. Per realizzare il video i due francesi chiamarono Michael Gondry, un videomaker dotato di grande talento. Pensate che grazie alla sua visionarietà e sperimentazione rivoluzionò il modo di pensare alla regia dei videoclip. Dopo i suoi interventi, infatti, i video delle canzoni non saranno più una semplice descrizione con immagini, ma saranno considerati una vera e propria forma d'arte. E guardando il video di questa canzone ci si rende conto bene di questo. Io per oggi mi fermo qui, grazie dell'ascolto. Vintage Parade torna su Radio 66 Vintage la prossima settimana. Ciao da Cristina.
1: 60, 70, 80, 90. Quattro decenni, quattro numeri uno. Vintage Parade. 66 Vintage.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini, studio in A1, code, traffico intenso, siamo tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma. Rallentamenti anche sulla Firenze Pisa Livorno, coda in corrispondenza dell'uscita di La Strassigna per chi proviene da Firenze, viabilità esterna che non riceve. Rimaniamo sulla Fipili, rallentamenti, traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione di Firenze. C'è anche un veicolo in avaria segnalato tra l'interporto Toscano Ovest e l'interporto Toscano Est, direzione del capoluogo. E veniamo proprio a Firenze per i lavori della tranvia in Viale Europa. Da oggi il cantiere interessa l'intera carreggiata tra Piazza Nencini e Via di San Marino. I veicoli diretti fuori città e verso il centro saranno deviati sui controviali e sulle strade laterali adiacenti. Per il momento è tutto, grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
1: 66 Vintage Spot.
4: Fate largo ai sapori.
5: Dal 2 al 19 luglio il Circolo Arci Rossetti di Cerreto Guidi vi invita alla Sagra del Papero e del Cinghiale, con le proposte più ghiotte della cucina tradizionale e tante specialità a base di papero e cinghiale.
4: Dal 2 al 19 luglio Sagra del Papero e del Cinghiale a Cerreto Guidi, con stand e pizzeria in funzione tutte le sere. Vieni a divertirti con noi, ti aspettano tanti amici.
5: Si accettano anche prenotazioni per gruppi di minimo 8 persone
4: al 333 77 30 560.
5: In caso di pioggia il ristorante è al coperto. La sagra il lunedì non è in funzione.
1: Vintage
6: Mercanzia 38esima edizione è magia, follia, voglia di vita, è un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
1: Vintage.
7: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
8: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
7: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
8: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
7: E su crystalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
1: Vintage.
9: Ehi, la finisci di muoverti?
8: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi, bloccati.
9: Davvero?
8: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
9: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
1: 66 Vintage.

0: è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

0: 266 Vintage.
1: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. I mondiali 2026 entrano nella fase calda. Stasera iniziano i quarti di finale a inaugurarli alle 22 Francia-Marocco. Si tratta della rivincita della semifinale dell'ultima edizione in Qatar, con i francesi che vinsero 2-0 grazie al gol di Theo Hernandez e Colomoni. Adesso vale un posto tra le prime quattro contro una tra Spagna e Belgio, e allarme sicurezza a Parigi e in altre città della Francia. Non arrivano intanto buone notizie per Christian Pulisic dopo il mondiale. Lo statunitense dovrà osservare uno stop di circa 6 settimane in seguito all'infortunio riportato nella sfida degli ottavi del mondiale contro il Belgio. Gli esami hanno evidenziato un edema osseo nella zona di giunzione tra tibia e perone. Il programma di recupero prevede 3 settimane di riposo e altre 3 dedicate alla riatletizzazione, con il Milan che punta a riaverlo per l'inizio del campionato. Calciomercato: l'Inter ha trovato il sostituto di Dumfries e il club nerazzurro ha chiuso per l'arrivo di Anan Kalaili dall'Union Saint-Gilloise. Operazione da 25 milioni di euro più bonus per l'esterno destro israeliano. Decisivo il rilancio nerazzurro dopo le prime 2 offerte al club belga. Già fissate anche le visite mediche per la giornata di sabato 11 luglio. Passiamo al ciclismo. Ancora una volta Tadej Pogacar, il campione del mondo, marchia a fuoco il Tour de France con l'ennesima azione da fuori classe. Nella 6ª tappa della Grand Boucle prende il volo sul Tourmalet, fuga solitaria di 43 km per lo sloveno, che trionfa Gavarnie-Gedre e si prende la maglia gialla. Jonas Vingegaard è secondo a oltre 2 minuti. Tennis: la prima volta in finale a Wimbledon di Carolina Muchova. La ceca batte Coco Gauff nello spettacolare super tie-break del terzo set nella prima partita di giornata sul centrale. 6-2, 1-6, 7-6, parziali in 2 ore e 38 minuti di gioco. Sotto il sole cocente di Londra, ora in campo l'altra ceca, Linda Noskova, e l'ucraina Marta Kostyuk, per il secondo posto nel match che domani assegna il titolo al femminile. Chiunque lo vinca sarà una prima volta sull'erba più famosa del mondo. Domani le semifinali maschili, a sorpresa quella più attesa che vede opposti Jannik Sinner e Novak Djokovic, verrà giocata dopo Ferry Zverev, con l'idolo di casa che cerca un'altra impresa dopo aver superato Cobolli nei quarti. Chiudiamo con la MotoGP. Al Sachsenring è stato il giorno della conferenza piloti. Il leader del mondiale, Jorge Martin, ha commentato il suo passaggio in Yamaha. La scelta migliore per me. Anche di Gian Antonio, dal 2027 in KTM, ha parlato del suo futuro. Il momento giusto per una nuova sfida in un Team Factory. Marc Marquez dice: sono tornato in gioco per il titolo. Marco Bezzecchi invece arriva al Sachsenring non in perfette condizioni. I postumi della terribile scivolata di Assen si fanno ancora sentire, nonostante la ghiaia olandese non gli abbia provocato fratture. Solo contusioni che però hanno complicato l'avvicinamento al weekend tedesco dell'ex leader del mondiale. Ancora non sto benissimo, ha spiegato a Sky il pilota Aprilia. Il mio approccio a questo GP sarà diverso. Proverò a vedere giorno dopo giorno. Sarebbe bello fare un bel risultato prima delle vacanze, ma mi aspetto di tribolare. Domani si parte, prove libere dalle 10.45, poi le prequalifiche alle 15. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
0: 66 Vintage Spot.
2: Fate largo ai sapori.
3: Dal 2 al 19 luglio il Circolo Arci Rossetti di Cerreto Guidi vi invita alla Sagra del Papero e del Cinghiale, con le proposte più ghiotte della cucina tradizionale e tante specialità a base di papero e cinghiale.
2: Dal 2 al 19 luglio Sagra del Papero e del Cinghiale a Cerreto Guidi, con stand e pizzeria in funzione tutte le sere. Vieni a divertirti con noi, ti aspettano tanti amici.
3: Si accettano anche prenotazioni per gruppi di minimo 8 persone
2: al 333 77 30 560.
3: In caso di pioggia il ristorante è al coperto. La sagra il lunedì non è in funzione.
0: Vintage.
4: Luglio è il mese perfetto per le due ruote e DDF 58 Casco Store a Empoli ha il ritmo giusto per la tua estate in moto.
5: Protezione massima, freschezza totale. Scopri la nostra selezione di caschi e abbigliamento estivo per girare in città o per i tuoi viaggi più lunghi.
4: DDF 58 Casco Store, negozio di abbigliamento per moto e caschi a Empoli, in via Giacomo Leopardi 2, angolo via Bardini. Visita il nostro sito ddf58cascostore.com.
5: Se dici di aver ascoltato questo spot alla radio, per te uno sconto del 10%. DDF 58 Casco Store, la tua estate, viaggia al sicuro!
0: Vintage.
6: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
0: 66 Vintage.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. Nuova sospensione per l'ufficio del giudice di pace di San Miniato. Il Tribunale di Pisa comunica la chiusura per impossibilità di svolgimento dell'attività giudiziaria in seguito ad una comunicazione del 2 luglio scorso del Comune di San Miniato. Siamo sinceramente dispiaciuti per questa situazione e comprendiamo bene quanto il servizio del giudice di pace rappresenti un presidio importante per i cittadini e per l'intero territorio, dichiara il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, sentito sulla questione. Campi di grano devastati, produzione di cereali compromesse e danni economici che mettono a rischio la sostenibilità delle aziende agricole. Nell'Empolese Valdelsa e non solo, torna a crescere l'allarme per la proliferazione dei colombacci, una presenza ormai considerata fuori controllo dagli agricoltori e dalle organizzazioni di categoria. A lanciare nuovamente l'allarme CIA, che ha inviato una lettera al presidente Eugenio Giani chiedendo un intervento urgente per affrontare il fenomeno. Sono in corso a Roma le riprese di Un weekend artificiale, la nuova commedia diretta da Leonardo Pieraccioni e da lui stesso interpretata con Giulia Vecchio. Nel cast anche Herbert Ballerina, Massimo Ceccherini, Tosca d'Aquino, Tim Daish, Giovanni Esposito, Paolo Endel, Alessandro Malfe, Roberto Zibetti e Marta Zoboli, con la partecipazione di Giorgio Panariello. Un weekend artificiale uscirà nei cinema italiani il 19 novembre, distribuito da Vision Distribution, che ne curerà anche le vendite estere. Per Rego la sicurezza non è mai stata solo una questione di dispositivi, procedure o norme. È prima di tutto una responsabilità verso le persone. Ogni progetto, ogni iniziativa e ogni investimento nascono da una convinzione semplice: fare tutto il possibile affinché chi lavora possa tornare a casa. Così, in una nota, l'azienda di Empoli, che si occupa di sicurezza sul lavoro, annuncia l'installazione di 3 defibrillatori automatici esterni DAE nelle proprie sedi, anche a disposizione delle aziende vicine, e la formazione per 6 collaboratori. Una donna di 33 anni è stata arrestata dai carabinieri a Carrara. A seguito di un controllo nella sua auto, i militari, si spiega dall'arma, hanno trovato nel portabagagli 3 borsoni di tela con dentro 1400 panetti di hashish per un peso complessivo di 140 kg. Sequestrati anche 3.000 euro in contanti. Dopo la convalida, la donna, originaria del Marocco, è stata apposta agli arresti domiciliari. Secondo i carabinieri, la droga, se fosse arrivata sul mercato al dettaglio, avrebbe potuto fruttare oltre 1 milione di euro. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie e aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
3: Buonasera dalla redazione.
4: In primo piano la politica. Volevamo cambiare l'approccio europeo sull'immigrazione, renderlo più concreto, più responsabile, più attento alla sicurezza dei cittadini. I fatti dimostrano che questa direzione sta prendendo forma. Così sui social la premier Giorgia Meloni, la proposta di un nuovo regime di sanzioni contro le reti criminali che sfruttano il traffico di migranti è un segnale importante verso questo obiettivo. L'Europa sappia difendere i propri confini e governare i flussi migratori con umanità, ma anche intransigenza, afferma la Presidente del Consiglio.
3: Tensione diplomatica fra Italia e Russia. Il governo ha espulso 2 diplomatici russi accusati di attività di spionaggio sul territorio nazionale. La decisione è stata comunicata all'ambasciatore di Mosca, convocato alla Farnesina per una formale protesta. Il ministro degli esteri italiani ha definito le attività contestate un'ingerenza grave e inaccettabile contro la sicurezza nazionale. I 2 funzionari dovranno lasciare l'Italia entro 3 giorni. Mosca ha annunciato contromisure.
4: Un uomo di circa 50 anni è morto in un'abitazione a Sferracavallo, borgata Marinara di Palermo, sembra durante una lite familiare con il cognato. Al loro arrivo i sanitari del 118 hanno trovato la vittima a terra, priva di vita, accanto al cancello d'entrata dell'abitazione. Sarebbe stata schiacciata dal peso del cognato, che gli sarebbe caduto addosso durante la colluttazione. L'uomo, affetto da obesità grave, è stato trovato sotto shock dai carabinieri, che stanno ora indagando per accertare con precisione la dinamica dell'accaduto.
3: Terza ondata di caldo africano e nessuna tregua prima del 20 luglio. Temperature medie sui 35 gradi con picchi di 40. La prossima settimana più 10 gradi sulle medie del periodo. Estate bollente in tutta Italia, al nord sole e caldo intenso fino a 39 gradi, centro e sud soleggiati e caldo. A Milano 27 gradi la minima e 37 di massima, mentre a Roma si toccano i 36 gradi. Temporali al nord domani, sulle Alpi, occasionali in pianura e acquazzoni sui monti. Tra domenica e lunedì picco del caldo con 42 gradi in Sardegna.
4: Lo stipendio medio annuo è di 27.649 euro. Gli stipendi sono scesi negli anni, ma lavorano più persone. Il rallentamento della crescita dei salari parte nei primi anni 80 con una riduzione del 3% nel 1976-79 e valori prossimi allo zero nel 1996-2000. Punti minimi 2020-2024 con una contrazione di circa 0,6% per lo shock inflattivo del biennio 2022-2023. Le famiglie si allargano grazie al lavoro da remoto che riduce la penale bambini dell'87% e aiuta la fecondità. Assegno unico frena il lavoro femminile, meglio anche i bonus nidi.
3: I mondiali di calcio si avviano al finale con i quarti che vedono ben 6 squadre europee a contendersi il titolo. Si parte stasera con la favorita Francia che incontra il Marocco, una rivincita della semifinale dei mondiali in Qatar, mentre domani un rinvigorito Belgio incontra la Spagna. Sabato la Norvegia, alle prese con problemi fisici a causa di un virus intestinale, dovrà vedersela con l'Inghilterra di Kane, mentre domenica l'Argentina di Messi si giocherà il passaggio alla fase successiva contro la Svizzera, che raggiunge i quarti di un mondiale dopo 72 anni.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: A San Miniato dal 25 giugno al 30 luglio torna la magia della festa del teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'ottantesima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
2: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del teatro dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
1: La festa del teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
3: Giovedì 9 luglio, Strada Maestra.
0: Vintage.
1: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
4: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Bentrovati, buon giovedì 9 luglio con il GR delle buone notizie. Una delle novità più attese da anni arriva anche in Italia, via il numero di telefono per chi lo desidera e dentro il nome utente su WhatsApp. L'app di messaggistica di Meta introduce questa nuova funzione che consentirà di entrare in contatto con altre persone senza dover condividere il proprio numero di cellulare e prevede di renderla pienamente operativa entro la fine del 2026. Intanto sono state aperte le prenotazioni per l'username che si vuole scegliere nella speranza che qualcuno non vi sia arrivato prima. 100 pizzaioli arrivati da 28 paesi si sono dati appuntamento a Sant'Antonio Abate per tentare un nuovo Guinness World Record, preparare e donare oltre 12.000 pizze in appena 12 ore, un'impresa che unisce tradizione e tecnica. Ogni pizza sfornata viene infatti pesata e destinata alla beneficenza. L'universo di Joliet conquista anche Google, il rapper napoletano è infatti il primo artista musicale italiano a cui il colosso di Mountain View dedica un easter egg, una delle celebri animazioni nascoste che si attivano digitando particolari parole chiave nella barra di ricerca. Un omaggio riservato a pochissimi nomi di fama internazionale che questa volta celebra uno dei protagonisti assoluti della scena musicale italiana. Cercando Joliet su Google, la pagina dei risultati si trasforma con una pioggia di simboli ispirati al suo immaginario artistico, regalando ai fan un'esperienza interattiva destinata a sorprendere. Sega ha deciso di celebrare il traguardo dei 35 anni di Sonic the Hedgehog con due nuove raccolte fisiche pensate per Nintendo Switch, due pacchetti che mettono ordine tra il passato classico e la fase più moderna della serie. L'idea di fondo è abbastanza diretta: riportare sugli scaffali giochi già conosciuti nei fan, ma in una confezione unica e celebrativa. Niente di stravolto, insomma, ma un modo elegante per chi vuole rimettere mano alla storia del porcospino blu. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Ancora buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla variante di Valico, code e traffico rallentato, flussi intensi tra Badia e il Bivio con la 1 in direzione di Bologna. Ancora sulla 1 un veicolo fermo tra Arezzo e Valdarno, direzione Firenze. Ci spostiamo adesso sulla Firenze Pisa-Livorno, code allo svincolo di Empoli in uscita da Firenze a causa della viabilità esterna che non riceve, mentre c'è un'altra coda che interessa lo svincolo di Cascina per chi proviene da Pisa. Passiamo ai treni, circolazione ferroviaria, sulla linea Firenze-Lucca proseguono i provvedimenti legati al guasto tecnico tra Pistoia e Montecatini con i treni della linea che subiscono ancora ritardi, variazioni o cancellazioni. Per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A più tardi.
0: 66 Vintage Spot.
5: Mario, non penserai mica di partire per le vacanze senza fare il check-up alla macchina? Basta con gli imprevisti!
6: Da Frane, autofficina Bosch Car Service a Empoli, puoi effettuare un check-up completo e il tagliando è valido anche se la tua auto è ancora in garanzia.
7: In più, offriamo servizio di ricarica e manutenzione dell'aria condizionata per un viaggio fresco e senza pensieri.
6: Affidati alla nostra assistenza. Tecnici qualificati Bosch, elettrauto, diesel specialist, sempre professionali. Autofficina Bosch Frane, a Empoli in via Livornese 206. Prenota ora e parti sereno. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
6: 20 anni di avventure, 20 anni di festa dell'unicorno. Dal 10 al 12 luglio Vinci si trasforma nel più grande regno fantasy d'Italia. Ospiti straordinari, spettacoli, cosplay, fumetti, giochi e concerti. E da quest'anno il nuovissimo spazio Artist Alley. Scopri il programma su festaunicorno.com. Festa dell'unicorno 2026, dove batti il cuore fantasy d'Italia.
0: Vintage.
8: Saldi.
5: Saldi.
8: Saldi.
5: Saldi.
8: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
5: Saldi su prodotti che valgono davvero.
8: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Riccardo. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
9: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
10: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
9: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati, trovi ventilatori da soffitto.
10: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
9: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, avvio di giornata soleggiato, ma dal pomeriggio sera torneranno rovesci e temporali localmente intensi su Alpi e Prealpi, in sconfinamento sulla Val Padana. Temperature in lieve calo, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con poche nubi pomeridiane sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Che colpo! Una promo 3 più 1 della Alcon!
3: Sì, da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, se acquisti 3 confezioni da 30 lenti a contatto Precision One o Total One, la quarta è in omaggio!
2: E non finisce qui! Con la promo delle Precision One ricevi in regalo uno zaino firmato Head e con Total One un borsone, fino a esaurimento scorte!
3: Solo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino in viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche lunedì!
2: Da Ottica Colpo d'Occhio sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche dal 20 al 70%.
0: Vintage.
3: 20 anni di avventure, 20 anni di festa dell'unicorno. Dal 10 al 12 luglio Vinci si trasforma nel più grande regno fantasy d'Italia. Ospiti straordinari, spettacoli, cosplay, fumetti, giochi e concerti. E da quest'anno il nuovissimo spazio Artist Alley. Scopri il programma su festaunicorno.com. Festa dell'unicorno 2026, dove batte il cuore fantasy d'Italia.
0: Vintage.
4: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
5: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
4: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 96 00 49.
0: Vintage.
6: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vita. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 19:57 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
4: Bentrovati, un operaio di 48 anni di origine romena è morto a Sesto Fiorentino mentre stava lavorando in un cantiere di Via Lucchese. I fatti sono avvenuti nel primo mattino di oggi. Le cause ancora in corso di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe rimasto coinvolto in un incidente, sarebbe stato colpito da un macchinario. Presenti sul cantiere la polizia e i tecnici del PISL e dell'ASL. C'è una novità epocale per l'Empoli Football Club, un fondo di investimento americano che ha investito per entrare nella società azzurra. In una nota ufficiale del club si legge: Empoli Football Club comunica di aver sottoscritto un accordo in esclusiva con un fondo di investimento americano in relazione a una rilevante operazione di investimento nel capitale della società. Nella notte tra mercoledì e giovedì è avvenuto un furto con spaccate in un bar di Sovigliana nel comune di Vinci, in via Cairoli. I ladri hanno usato un tombino per aprire la porta d'ingresso del bar e hanno preso il contenuto del registratore di cassa. Il bottino è ancora in corso di quantificazione. Gli autori del furto sono stati messi in fuga dall'entrata in funzione del sistema fumogeno di allarme. Sul fatto indagano i carabinieri. La Regione Toscana continua ad investire sulla sicurezza del proprio personale sanitario e sociosanitario, più esposto rispetto ad altri comparti a violenze e aggressioni. La Giunta regionale ha stanziato 3.300.000 euro per il triennio 2026-2028, confermando l'impegno per la messa in sicurezza delle numerose sedi del servizio sanitario regionale. Telecamere intelligenti in grado di individuare chi usa lo smartphone al volante e chi viaggia senza cintura di sicurezza. E questa è la nuova sperimentazione che prenderà il via nei prossimi giorni sulla Fipili. Si tratta di un sistema di monitoraggio basato sull'intelligenza artificiale che sarà installato in un tratto al confine tra l'Empolese e il Fiorentino. Al momento non avrà alcuna funzione sanzionatoria, ma servirà a testarne l'efficacia. La sperimentazione durerà fino a 90 giorni. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
0: 70, 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: 66 Vintage Spot.
1: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
2: Vintage. Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
3: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
4: Quindi il tempo lo recupero davvero?
3: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
0: Vintage.
5: Fate largo ai sapori.
6: Dal 2 al 19 luglio il Circolo Arci Rossetti di Cerreto Guidi vi invita alla sagra del papero e del cinghiale, con le proposte più ghiotte della cucina tradizionale e tante specialità a base di papero e cinghiale.
5: Dal 2 al 19 luglio, sagra del papero e del cinghiale a Cerreto Guidi, con stand e pizzeria in funzione tutte le sere. Vieni a divertirti con noi, ti aspettano tanti amici.
6: Si accettano anche prenotazioni per gruppi di minimo 8 persone
5: al 333 77 30 560.
6: In caso di pioggia il ristorante è al coperto.
7: Lunedì 13 luglio la sagra organizza una serata il cui incasso sarà completamente devoluto all'associazione Astro di Empoli. Non mancate.
0: Vintage.
8: Ehi, la finisci di muoverti?
9: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
8: Davvero?
9: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
8: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buona serata, ultimo aggiornamento di oggi da Firenze Smart. Mauro Ciutini in studio. Sulla 1 code a tratti, traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma. Sulla variante di Valico ancora una coda per traffico intenso tra Badia e il Vivio con la 1 in direzione di Bologna. Ci spostiamo sulla 11, anche qui una coda, flussi intensi tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione di Pisa. Veniamo ai treni sulla linea della costa. Per l'incendio nei pressi della sede di Cecina la circolazione resta fortemente rallentata. Il 41.35 è partito con 106 minuti di ritardo. E in chiusura per chi viaggia domani, il tempo previsto dall'AMA, inizialmente sereno, poco nuvoloso, nel pomeriggio addensamenti cumuliformi nelle zone interne con isolati rovesci e brevi temporali. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Buona serata.
0: 66 Vintage Spot.
3: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
4: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
3: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati, trovi ventilatori da soffitto.
4: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
3: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Vintage.
5: Caro, hai preso tutto? Valigie, biglietti, occhiali di scorta?
6: Ops, gli occhiali li ho proprio dimenticati.
5: Ok, sbadatone, non ti preoccupare. Passiamo da Ottica Blu a Empoli e ne prendiamo subito un paio nuovo.
7: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
8: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
7: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
0: Vintage.
9: Mercanzia 38esima edizione. È magia, follia, voglia di vita. È un'incessante sinfonia. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale del Quarto Teatro accende il cuore di Certaldo. Danza, musica, spettacoli dal vivo, trampolieri, circensi, installazioni, artigianato. Mercanziacertaldo.it.
0: 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 666 Vince.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop, stop.
2: Sono le 20 e 59 minuti.
3: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
4: Bentrovati, un operaio di 48 anni di origine romena è morto a Sesto Fiorentino mentre stava lavorando in un cantiere di Via Lucchese. I fatti sono avvenuti nel primo mattino di oggi, le cause ancora in corso di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe rimasto coinvolto in un incidente, sarebbe stato colpito da un macchinario. Presenti sul cantiere la polizia e i tecnici del PISL e dell'ASL. C'è una novità epocale per l'Empoli Football Club, un fondo di investimento americano che ha investito per entrare nella società azzurra. In una nota ufficiale del club si legge: Empoli Football Club comunica di aver sottoscritto un accordo in esclusiva con un fondo di investimento americano in relazione a una rilevante operazione di investimento nel capitale della società. Nella notte tra mercoledì e giovedì è avvenuto un furto con spaccate in un bar di Sovigliana nel comune di Vinci, in via Cairoli. I ladri hanno usato un tombino per aprire la porta d'ingresso del bar e hanno preso il contenuto del registratore di cassa. Il bottino è ancora in corso di quantificazione. Gli autori del furto sono stati messi in fuga dall'entrata in funzione del sistema fumogeno di allarme. Sul fatto indagano i carabinieri. La Regione Toscana continua ad investire sulla sicurezza del proprio personale sanitario e sociosanitario, più esposto rispetto ad altri comparti a violenze e aggressioni. La Giunta regionale ha stanziato 3.300.000 euro per il triennio 2026-2028, confermando l'impegno per la messa in sicurezza delle numerose sedi del servizio sanitario regionale. Telecamere intelligenti in grado di individuare chi usa lo smartphone al volante e chi viaggia senza cintura di sicurezza. E questa è la nuova sperimentazione che prenderà il via nei prossimi giorni sulla Fipili. Si tratta di un sistema di monitoraggio basato sull'intelligenza artificiale che sarà installato in un tratto al confine tra l'Empolese e il Fiorentino. Al momento non avrà alcuna funzione sanzionatoria, ma servirà a testarne l'efficacia. La sperimentazione durerà fino a 90 giorni. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
5: Buonasera dalla redazione.
6: In primo piano la politica. Volevamo cambiare l'approccio europeo sull'immigrazione, renderlo più concreto, più responsabile, più attento alla sicurezza dei cittadini. I fatti dimostrano che questa direzione sta prendendo forma. Così sui social la premier Giorgia Meloni, la proposta di un nuovo regime di sanzioni contro le reti criminali che sfruttano il traffico di migranti è un segnale importante verso questo obiettivo. L'Europa sappia difendere i propri confini e governare i flussi migratori con umanità, ma anche intransigenza, afferma la Presidente del Consiglio.
5: Tensione diplomatica fra Italia e Russia. Il governo ha espulso due diplomatici russi accusati di attività di spionaggio sul territorio nazionale. La decisione è stata comunicata all'ambasciatore di Mosca, convocato alla Farnesina per una formale protesta. Il ministro degli esteri italiani ha definito le attività contestate un'ingerenza grave e inaccettabile contro la sicurezza nazionale. I due funzionari dovranno lasciare l'Italia entro 3 giorni. Mosca ha annunciato contromisure.
6: Un uomo di circa 50 anni è morto in un'abitazione a Sferracavallo, borgata Marinara di Palermo, sembra durante una lite familiare con il cognato. Al loro arrivo i sanitari del 118 hanno trovato la vittima a terra, priva di vita, accanto al cancello d'entrata dell'abitazione. Sarebbe stata schiacciata dal peso del cognato che gli sarebbe caduto addosso durante la colluttazione. L'uomo, affetto da obesità grave, è stato trovato sotto shock dai carabinieri che stanno ora indagando per accertare con precisione la dinamica dell'accaduto.
5: Terza ondata di caldo africano e nessuna tregua prima del 20 luglio. Temperature medie sui 35 gradi con picchi di 40. La prossima settimana più 10 gradi sulle medie del periodo. Estate bollente in tutta Italia. Al nord sole e caldo intenso fino a 39 gradi. Centro e sud soleggiati e caldo. A Milano 27 gradi la minima e 37 di massima, mentre a Roma si toccano i 36 gradi. Temporali al nord domani, sulle Alpi, occasionali in pianura e acquazzoni sui monti. Tra domenica e lunedì picco del caldo con 42 gradi in Sardegna.
6: Lo stipendio medio annuo è di 27.649 euro. Gli stipendi sono scesi negli anni, ma lavorano più persone. Il rallentamento della crescita dei salari parte nei primi anni 80 con una riduzione del 3% nel 1976-79 e valori prossimi allo zero nel 1996-2000. Punti minimi 2020-2024 con una contrazione di circa 0,6% per lo shock inflattivo del biennio 2022-2023. Le famiglie si allargano grazie al lavoro da remoto che riduce la penale bambini dell'87% e aiuta la fecondità. Assegno unico frena il lavoro femminile, meglio anche i bonus nidi.
5: I mondiali di calcio si avviano al finale con i quarti che vedono ben 6 squadre europee a contendersi il titolo. Si parte stasera con la favorita Francia che incontra il Marocco, una rivincita della semifinale dei mondiali in Qatar, mentre domani un rinvigorito Belgio incontra la Spagna. Sabato la Norvegia, alle prese con problemi fisici a causa di un virus intestinale, dovrà vedersela con l'Inghilterra di Kane, mentre domenica l'Argentina di Messi si giocherà il passaggio alla fase successiva contro la Svizzera, che raggiunge i quarti di un mondiale dopo 72 anni.
6: Ed è tutto, a più tardi.
0: 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali, successi.

66 Vintage. 66 Vintage. Play everywhere. Play everywhere. In DAB Plus, la radio digitale. Ascoltaci in Toscana su

0: Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90. Non stop, non stop.
1: Sono le 21 e 58 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, avvio di giornata soleggiato, ma dal pomeriggio sera torneranno rovesci e temporali localmente intensi su Alpi e Prealpi, in sconfinamento sulla Val Padana. Temperature in lieve calo, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con poche nubi pomeridiane sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi.
0: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: così.
1: Suona così.
2: And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.
3: The hits.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Tutto il giorno, tutti i giorni. 70, 80, 90 non stop. Questa è 66 Vintage.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: le 22 e 57 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano la politica. Volevamo cambiare l'approccio europeo sull'immigrazione, renderlo più concreto, più responsabile, più attento alla sicurezza dei cittadini. I fatti dimostrano che questa direzione sta prendendo forma. Così sui social la premier Giorgia Meloni, la proposta di un nuovo regime di sanzioni contro le reti criminali che sfruttano il traffico di migranti è un segnale importante verso questo obiettivo. L'Europa sappia difendere i propri confini e governare i flussi migratori con umanità, ma anche intransigenza, afferma la Presidente del Consiglio.
2: Tensione diplomatica fra Italia e Russia. Il governo ha espulso due diplomatici russi accusati di attività di spionaggio sul territorio nazionale. La decisione è stata comunicata all'ambasciatore di Mosca, convocato alla Farnesina per una formale protesta. Il ministro degli esteri Tajani ha definito le attività contestate un'ingerenza grave e inaccettabile contro la sicurezza nazionale. I due funzionari dovranno lasciare l'Italia entro 3 giorni. Mosca ha annunciato contromisure.
3: Un uomo di circa 50 anni è morto in un'abitazione a Sferracavallo, Borgata Marinara di Palermo, sembra durante una lite familiare con il cognato. Al loro arrivo i sanitari del 118 hanno trovato la vittima a terra, priva di vita, accanto al cancello d'entrata dell'abitazione. Sarebbe stata schiacciata dal peso del cognato che gli sarebbe caduto addosso durante la colluttazione. L'uomo, affetto da obesità grave, è stato trovato sotto shock dai carabinieri che stanno ora indagando per accertare con precisione la dinamica dell'accaduto.
2: Terza ondata di caldo africano e nessuna tregua prima del 20 luglio. Temperature medie sui 35 gradi con picchi di 40. La prossima settimana più 10 gradi sulle medie del periodo. Estate bollente in tutta Italia, al nord sole e caldo intenso fino a 39 gradi, centro e sud soleggiati e caldo. A Milano 27 gradi la minima e 37 di massima, mentre a Roma si toccano i 36 gradi. Temporali al nord domani, sulle Alpi, occasionali in pianura e acquazzoni sui monti. Tra domenica e lunedì picco del caldo con 42 gradi in Sardegna.
3: Lo stipendio medio annuo è di 27.649 euro. Gli stipendi sono scesi negli anni, ma lavorano più persone. Il rallentamento della crescita dei salari parte nei primi anni 80 con una riduzione del 3% nel 1976-79 e valori prossimi allo zero nel 1996-2000. Punti minimi 2020-2024 con una contrazione di circa 0,6% per lo shock inflattivo del biennio 2022-2023. Le famiglie si allargano grazie al lavoro da remoto che riduce la penale bambini dell'87% e aiuta la fecondità. Assegno unico frena il lavoro femminile, meglio anche i bonus nidi.
2: I mondiali di calcio si avviano al finale con i quarti che vedono ben 6 squadre europee a contendersi il titolo. Si parte stasera con la favorita Francia che incontra il Marocco, una rivincita della semifinale dei mondiali in Qatar, mentre domani un rinvigorito Belgio incontra la Spagna. Sabato la Norvegia, alle prese con problemi fisici a causa di un virus intestinale, dovrà vedersela con l'Inghilterra di Kane, mentre domenica l'Argentina di Messi si giocherà il passaggio alla fase successiva contro la Svizzera, che raggiunge i quarti di un mondiale dopo 72 anni.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: 66 Vintage, 70, 80 e 90.

Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70-80-90. Let's go!
2: È mezzanotte e 57 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.

866 Vintage. Suona così. Sei sei vintage. Suona così.

0: Non stop 70 80 90. Questa è 66 Vintage.
1: Caffè, grazie, ma non ne voglio.

0: sei vita. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90. Non stop, stop.
1: È l'una e 59 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.